Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

occhio dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

pica te la do. Rabbe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo soli oppure.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

Si girano tutte le curve. Giudicami come ti pare e piace. Troppe bitch, manco piscio in pace. Mollami che non sei mia madre. Crocifisso mecciato alle mutande. Tu lo sai come sono, mille tipe ne diem. Sono troppo buono.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: tutta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta!
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e messie, buongiorno, buongiorno Zeta! Da Carolina Russi Pettinelli saremo insieme fino alle 9:09 per cercare di iniziare la giornata con il piede giusto, ovviamente quello sinistro. Potete seguirci anche in Radiovisione 266 di Digitale Terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, gratuita, dovreste scaricarla tutti sul vostro telefono e si chiama RTL 105 Play, ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, non so, la possibilità di vincere nella sezione special in contest a degli eventi a cui nessuno può andare, e insomma teneteli d'occhio perché davvero c'è sempre molto da vedere. Ecco, oppure potreste recuperare Radio Z Future It's Live 2 settembre, non l'avete visto, ovviamente anche quello lo trovate lì. Vi prometto tante notizie dal mondo, delle curiosità che io stessa ho scoperto da poco, ma soprattutto la musica del presente, la musica del futuro.

una collaborazione per Joliet e Achille Lauro per noi. Sono le 7 e 5 minuti su Radio Z e questi due sono sempre più romantici, li abbiamo conosciuti entrambi in vesti completamente diverse, con gli up tempo, con i brani più duri, e invece adesso svolta romantica. Allora, sappiamo che il signor Joliet si è ormai fidanzato con Chiara Frattesi, innamoratissimo, si fanno delle dediche romantiche pazzesche, ma Achille Lauro pure evidentemente, perché ormai è tutto romantico, anche se si dice che chi scrive d'amore così tanto poi effettivamente magari nella vita lo cerca. Lo scopriremo. Benny Can Swim, dance, dance, dance.

0: buongiorno.
1: Tommaso Paradiso, ma lo vuoi capire? Sono le 7.12 su Radio Z e mi è arrivato un audio che mi ha fatto molto ridere, che dice: dai Carolina, è venerdì e la settimana lavorativa di 5 giorni in realtà esiste da relativamente poco, perché io non lo sapevo, ma fino al 1900 si lavorava 6 giorni su 7 con il riposo religioso domenicale. Invece poi un signore di nome Henry Ford del 1926 ha capito che i propri operai e i propri dipendenti sarebbero stati più produttivi se avessero lavorato solo 5 giorni su 7. Ne facciamo 4 adesso, no? Goia. Cosa sogni?

0: apri fibre con i pinguini tattici nucleari. Goya, sono le 7:16 su Radio Z ed effettivamente forse hanno ragione loro, perché ormai il pubblico ha davvero sviluppato una passione per il true crime. Basta guardare anche i podcast dedicati al crimine, alla cronaca nera. Io invece sono terrorizzata, ho paurissima. A voi affascina questo mondo oppure no? Raccontatemelo al 335 30 10 25. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Anime Core, Serena Brancale, sono le 7.22 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Il venerdì, che è il giorno preferito della settimana di molti, e dobbiamo ringraziare il signor Henry Ford, perché nel 1926 ha detto: no, allora forse è meglio che i miei dipendenti lavorano solo 5 giorni alla settimana. Io adesso su Radio Z ne proporrei 4, non so se siete d'accordo, è un sacco di smart working, però se lo capisco che in realtà non è una realtà che può andare bene per tutti. Anzi, dobbiamo ringraziare anche un famoso mulino, questo riprendetelo, nel New England, che nel 1908 ha detto: no, facciamo 5 giorni, lo fece ancora prima di Ford. Quindi ringraziamo loro e magari un giorno ringrazieremo ancora di più qualcun altro. 22
1: mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie, col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido di queste strade, mi ledi, si le stesse in cui vivo, non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

trovare sempre qualcosa o qualcuno per cui ne valga la pena. 22 Simba sulle 7:26 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Giada che ci scrive al 335 310 25. Non mi interessa nulla, il mio weekend inizia giovedì, vado in ufficio un venerdì solo perché devo, in realtà fisicamente ci sono, con la testa no. Beh, anche questa può essere una presa di posizione. Click, Gesù.

Calcutta scrive bene, non ve lo devo dire io. Questa è Festo, sono le 7.32 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e la pasta degli universitari, perché provate, non provate a dirmi che o degli universitari o comunque degli studenti in generale, che quando si torna alla scuola e non c'è nessuno che cucina per noi, la pasta al pesto è la più facile da fare in assoluto. Metti là 10 minuti a cuocere la pasta e poi è pronto. Ed è anche buono, è sfizioso. Voi avevate il vostro piatto di rientro da scuola, quello che era proprio l'evergreen, diciamo, non so che mangiare, pasta al pomodoro oppure l'hamburger, la cotoletta, che vi mangiavate tornando da scuola? 335 30 10 25. Viaggio Antonacci, safe, ci portano.

0: Soup con Lazza. Guai, sono le 7.38 su Radio Z e purtroppo, ragazzi, dovremo ancora aspettare per la nuova musica di Lazza, perché ha dichiarato 2 settimane fa: io non ho fretta. Ecco, tu magari no, però noi non vediamo l'ora di sentire la tua musica. Un po' che manchi, per cui tu non hai fretta, però, pubblicità.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Buongiorno, buongiorno Radio Z, sono le 7.39, abbiamo un sacco di buona musica da ascoltare insieme, ma vorrei capire se vi siete svegliati, perché al 335-3010-25 avete iniziato, qualcuno di voi oggi siete un po' pigri a mandarmi il vostro piatto di quando tornavate da scuola, e il toast è un evergreen per tutti. Io però torno da lavoro e continuo a mangiarlo, per cui secondo me il toast è il piatto salvavita in assoluto. Ci vogliono 5 minuti ed è buonissimo. Animal Cat's Eye.

0: Animal Cat's Eye, sono le 7.42 su Radio Z e c'è chi dice che siano un esperimento e chi invece sostiene che dureranno molto e siano qui per restare. Con le girl band la storia ci insegna che è molto difficile, anche perché ci hanno provato in tante, le Fifth Harmony, subito dopo insomma i grandi nomi come le Spice Girls, le TLC, la girl band non è sempre facilissima. Vedremo che succede. C'è Yello, te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Roseville and Click, boom, sono le 7.49 su Radio Z e questa era estratto dal suo secondo capitolo discografico, ovvero Radio Sakura. Ecco, lei ha una grande passione per le radio, dopo Radio Gotham c'è Radio Sakura e io penso tra l'altro che è proprio lì che lei debba tornare. La stiamo aspettando, l'abbiamo vista in diverse campagne pubblicitarie, dedicarsi a nuova scena, alla sua nuova linea make-up, però Rose adesso c'è bisogno di nuova musica, sei anche diventata mamma, hai preso tutto, torna da noi, c'è Ultimo e la nuova. O tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

tutto. Ultimo, sono le 7.52 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, i numeri di Nicolò che non si fermano mai ed è difficile dimenticare quel 4 luglio 2026 quando centinaia di migliaia di persone sono radunate a Tor Vergata per ascoltare il loro artista preferito, e questo brano è nato proprio all'alba di quel grande concerto. È una riflessione molto intima e personale del cantautore che dice: si può avere tutto eppure sentire comunque

chissà chi ha fatto il primo passo alla fine. Chiamo io, chiami tu, Gaia, sono le 7.59 su Radio Z, e se avete l'ansia di fare quella fatidica telefonata non vi preoccupate, perché rientrate nel 70% dei giovani, anzi dei giovanissimi, che evita le chiamate vocali improvvisate, preferendo non solo i messaggi o gli audio, ma considerandoli una fonte d'ansia, addirittura un'invasione di campo. Le abbiamo voluto tanto questi telefoni, li volevamo, poi adesso che ce li abbiamo non li utilizziamo perché ci viene l'ansia. Usiamoli per le cose giuste. Falla quella telefonata, falla. Buongiorno, sono le 8.

Quello, Alvaro Soler e Roy Paci portano il sole su Radio Z. Sono le 8:02. C'è un'altra donna che produce quando suona la sua musica, davvero porta il sole un po' nel cuore di tutti noi. Anzi, tutto ciò che tocca ormai diventa virale. Probabilmente è legata sentimentalmente a Matteo Berrettini, ma soprattutto è una donna pazzesca. Una donna pazzesca con dei groove pazzeschi. Non sappiamo ancora se è stata incisa a Berlino in uno studio di New York, ma dove l'ha incisa, comunque un successo. Questa è Woman, Peggy Goo, con la voce

Baby Cat Dance, Anai su Radio Z, sono le 8 e 8 minuti, esprimete un desiderio, dicono che porti fortuna. E proprio ieri Tananai è stato pubblicato dalla sua fidanzata, dal content creator Cami Hawk, che ha scritto banalmente One Year, un anno insieme, con una foto di loro che sono molto vicini, si scambiano un bacetto, e c'è chi si dice che siano molto innamorati e che siano pronti al matrimonio, chi invece dice che si stanno semplicemente conoscendo ma sono molto presi l'uno dall'altro. Noi auguriamo il meglio a entrambi, sono una bellissima coppia, eh? Anche esteticamente vicini, mi piacciono molto. Maluma con Shakira,

nuovo sensualissimo merengue di Maluma e Shakira, Agua. Sono le 8:12 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Facciamo gli auguri a Maluma perché è diventato 15 giorni fa papà per la seconda volta di Orion. Credo di averlo pronunciato bene, lo spero. E mentre la prima si chiama Paris, che hanno, diciamo, una grande inventiva per i nomi, complimenti, particolari ma memorabili. Canto d'amore.

Mediterranea e Rama sono le 8:18 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, un cantautore che o ci fa ballare oppure ci distrugge il cuore con una ballad romanticissima che veramente potrebbe essere devastante. Tra l'altro molto apprezzato Rama come nuovo giudice di X Factor, molto giusto, composto, dice sempre una cosa intelligente, non che non ce l'aspettassimo, ma in televisione non l'avevamo mai visto parlare così tanto, invece a quanto pare anche la stampa lo apprezza moltissimo. E poi tra l'altro dobbiamo fare i complimenti perché Rama quest'anno ha festeggiato il suo primo San Siro e il primo stadio, non si dimentica mai. C'è Cesare Cremonini, la nuova Paparazzi.

Ilaria Cremonini, Paparazzi, sono le 8:22 su Radio Z e sta per arrivare il nuovo album di Cesare Cremonini, previsto per il 23 ottobre, il 10° album in studio. Mamma mia la carriera di Cremonini. E questo è il primo singolo estratto, si chiama Amateur l'album e non sappiamo ancora cosa ci sarà dentro, ma se queste sono le premesse, devo dire che sono davvero ottime. Silver Lines, another featuring Emily Warren.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:28 su Radio Z, oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14. Cambiamo argomento: in Europa occidentale l'estate trascorsa è stata la più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi. Lo ha reso noto il servizio di rilevazione europeo Copernicus. La fase è estesa oltre i mesi di luglio ed agosto, con temperature record registrate anche a maggio, giugno e settembre. Cambiamo ancora argomento e ci spostiamo negli Stati Uniti, perché Donald Trump potrebbe chiedere all'Europa il rilascio delle riserve di diesel allo scopo di allentare le tensioni sulla catena degli approvvigionamenti e sui prezzi al rialzo. Potremmo farlo, hanno delle scorte di gasolio, ha detto il presidente americano ai giornalisti durante un viaggio in Texas per la campagna elettorale di midterm. Per ora è tutto, le news tornano più tardi.
0: Meteo Zeta.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Quest'oggi tempo stabile e ancora soleggiato sull'Italia, eccetto al nord-ovest, in Toscana e in Sardegna, dove avremo qualche annuvolamento in più, ma con basso rischio di precipitazioni, al più qualcosa sulle Alpi occidentali. Più sole sul versante adriatico e al sud, con il clima ancora molto mite su tutta Italia, massime fino a 26-28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Da Dio Brescia, sono le 8.35 su Radio Z e annuncio Bobbis perché oggi alle ore 16 sarà il nostro ospite in collettivo Z Ariete, finalmente per il suo nuovo progetto discografico.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà.

0: un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Le 8.37 su Radio Z con Carolina Russi Pitnelli, buongiorno, ma soprattutto buongiorno a tutti i nonni d'Italia e del mondo, perché oggi è la loro festa. Anzi, al 335 30 10 25 se volete raccontarmi un aneddoto, oppure non lo so, qualcosa che vi hanno insegnato, un ricordo particolare, perché senza di loro probabilmente non saremmo le persone che siamo oggi. Allora ricordiamoci magari di prenderci un piccolo momento della giornata per fargli un saluto, soprattutto se abbiamo ancora la possibilità di farlo. Ecco, gli dedichiamo questa, la dedica di Ernia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei mai...
1: Dedica Ernia, sono le 8:41 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, voi al 335 30 10 25. Il mio ricordo è per nonno Antonio, 45 anni fa mi ha regalato 5.000 lire per comprarmi la crema alla nocciola. Non ci vedevamo spesso, ma mi voleva un mondo di bene. Ecco, quelle cose che ci teniamo per noi e che ci ricorderemo sempre. La nuova di Lorenzo Salvetti, oggetti

0: C'è chi dice sia stato l'anno di Bad Bunny e chi mente di BT Realmash Photos. Sono le 8.48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Grazie per avermi regalato le vostre di foto. Ciao, puoi salutare la mia nonnina di 95 anni che mi faceva la biadina e i cappelletti, che mi manca da un anno fa. Adesso la pasta con il mattarello la faccio io e penso a lei. Vedete, ci lasciano questi insegnamenti, queste cose che poi custodiremo per sempre. Ne sono arrivati tanti davvero di ricordi con i vostri nonni. Vi ringrazio ed è una giornata perfetta per celebrare e per ricordarci di loro quando magari non lo facciamo. Cioè, spera e basta, lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Sfere Basta vuole andare lontano. Sono le 8.53 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e il lato più intimo del rapper di Cinisello Balsamo, che effettivamente di strada ne ha fatta e come, ma questa side non è solito mostrarla. In realtà si dedica di più a quei brani viralissimi a cui siamo abituati. Molto interessante. C'è 100.000 carie. Non sono

0: lo swag di Arti 5, sogno americano, sono le 8.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli che vi augura un ottimo weekend, il migliore di sempre, e lo fa lasciando il microfono a lui, il direttorissimo di Radio Z Generazione Futuro, nella figura di Luigi Provenzani, che festeggerà insieme a voi sicuramente la giornata mondiale dei nonni, ma tante altre cose, per cui rimanete connessi con Turbo Z dalle 9 alle 11. Ti ho già augurato un buon weekend, se l'ho fatto lo faccio ancora una volta, davvero. All the best.
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Turbo Z.
2: È venerdì, ce l'abbiamo fatta, buongiorno, inizia Turbo Z, le 9 in punto, io sono Luigi Provenzani e buongiorno a tutti voi che già siete tantissimi, pronti ad ascoltare Radio Z e già connessi da questa mattina alle 7. Grazie a Carolina Russi Pettinelli per le prime due ore del mattino di Buongiorno Z, naturalmente adesso appunto si va avanti con Turbo Z, grazie per essere con noi anche oggi, tante le novità musicali che come ogni venerdì entrano a far parte della nostra rotazione musicale, siamo molto felici di scoprirle insieme, quindi mi raccomando connessi sia in queste due ore insieme che durante tutta la giornata, perché la musica, lo sapete, non si ferma mai. Per festeggiare insieme anche questa giornata dei nonni di cui vi parlava giustamente Carolina, 335 30 10 25 per i vostri messaggi, sms e whatsapp, ma anche per farci sapere semplicemente che state combinando in questo venerdì mattina, se è un giorno buono o un giorno migliorabile, ecco, mettiamola così.

Amica Annalisa e Madame su Radio Z, la nonna è un po' un'amica, no? Un'amica per la crescita, ecco, mettiamola così. Tra poco qualche vostro messaggio proprio su questo, prima Lost Frequencies e Mary Froze, questo è Paraíso.

0: sbagliare la vita mia.
1: Stupidi ragazzi, Achille Lauro su Radio Z alle 9:11 minuti. E allora ci scrivete: ciao, oggi è la festa dei nonni. E sì, lo stiamo ricordando e ci stiamo facendo tanti auguri. Il regalo più bello è Ludovica di 3 anni. Lei riempie le giornate, i suoi sorrisi sono sempre molto preziosi. Ciao e buona giornata. Immagino sia la tua nipotina, allora la salutiamo. Chissà se riesce anche a farti gli auguri oggi, se gli hanno spoilerato che è la giornata dei nonni. Magari sì, se no va bene lo stesso, immagino. Non possono saperlo, no? C'è Giorgia, Parafulmini.

0: con te.
1: Che bella la nuova di Giorgia, si chiama Parafulmini e da oggi è su Radio Z alle 9:15 minuti, tante le belle scoperte del venerdì, quindi mi raccomando, ve l'ho detto, rimanete connessi su Radio Z per sentire un po' di musica nuova che fa sempre bene all'anima, prima di impararle a memoria, le canzoni ci danno un'emozione al primo ascolto ed è veramente una bella emozione. Ci verrà a trovare presto, ve lo spoilero, parlo di West Cross, questa è con Fra Quintale, si chiama Scarabocchi qui su Radio Z.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Runway. Lady Gaga, Doechii, Runway. Questa è Radio Z. Sono le 9:20 minuti. Buongiorno a tutti voi che ci state scrivendo al 335 30 10 25, anche voi che ci state pensando senza scrivere alcun messaggio, perché siamo anche collegati e vi ringraziamo, collegati mentalmente a questo punto. Buongiorno Radio Z, ci scrivete, lo leggo insieme a voi. Sono all'estero da Perugia e mi sto dirigendo a comprare un bel cornetto alla crema per mia nonna, che è il suo preferito. Buona festa dei nonni. Brava Alessia, mi sembra un'ottima cosa da fare, quindi prendete esempio da Alessia e rivolgete anche un bel pensiero ai vostri nonni, che purtroppo non ci sono più. Se non c'è nessuno a cui regalare il cornetto alla crema, mi sembra comunque una bella cosa da fare. C'è Anna Castiglia su Radio Z, questa si chiama Niente di me.
1: Non voglio più cultura,

Anna Castiglia in Niente di me dà voce a questa voglia di staccare la spina, di lasciare da parte le pressioni sociali e le ansie da prestazione e semplicemente lasciarsi andare. Smettiamola quindi di rincorrere il giudizio degli altri. Questo è un po' il senso. Su Radio Z.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto tra Molfetta e Bitonto in entrambi i sensi per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata sud. In questa direzione il traffico è bloccato con 5 km di coda. Chi è diretto a Bari deve uscire a Molfetta e poi rientrare a Bitonto. Chi è in viaggio verso Pescara esce a Bitonto e può rientrare a Molfetta. Naturalmente tutti i mezzi di soccorso stanno operando sul posto. Andiamo poi sulla A10 Genova-Savona, dove ci sono code tra Genova Peglia e il bivio con la 7 in direzione del capoluogo ligure per il traffico intenso. Code per lavori invece sulla vicina A7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Man I Need, c'è Olivia Dean su Radio Z alle 9:38 minuti. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Tra poco i vostri messaggi.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: E questa Radio Z, la vostra radio, alle 9:39 minuti con Luigi Provenzani, voi al 335 30 10 25 e la nostra amica Terry da Pesaro che dice: io i nonni ce li ho in cielo, me li ricordo con affetto, avevano sempre un pensiero dolce per i nipoti. Complimenti Radio Z per tutto quello che ci regalate ogni giorno, ma grazie a voi per la compagnia che ci fate e questi scambi che ci facciamo quotidianamente. Arriva Jimmy Neiro, estratto dall'album EOG, questa è E Allora.
4: Rabbè ton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
5: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: la raccontiamo.
1: E allora Jimmy Nairo, il nostro amico ormai di Radio Z, alle 9.42 minuti. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani in questa giornata speciale che dedichiamo ai nostri nonni. E Radio Z è anche l'occasione, ce la testimoniate molto spesso, di ascolto condiviso di nuova musica insieme ai vostri nonni. E questo ci fa molto piacere. C'è B, questa è Bullet Pumps.

Scrivi le scemo ai pinguini tattici nucleari su Radio Z dal 2020, una canzone che però continua a vivere e a suonare anche nella nostra mente, effettivamente una di quei pezzi dei pinguini che ti fanno dire ah sì, questi sono i pinguini. Ma oggi è venerdì, lo ricordavamo, le novità sono veramente tante, attesissimo anche il nuovo singolo di Max Pezzali. Beh, passiamo dai pinguini a Max Pezzali, quindi effettivamente la musica, che dire, la musica dei nostri ricordi da un certo punto di vista. Si chiama Le Ali.

La colonna sonora della nuova stagione della serie sugli 883 si chiama Le Ali ed è firmata ovviamente da Max Pezzali. Alle 9.53 minuti ci sono delle canzoni che effettivamente scatenano i ricordi e scatenano la nostalgia, ed è per questo che associavo sia i Pinguini Tattici Nucleari che le canzoni degli 883 di Max Pezzali proprio a questo ragionamento, a questo pensiero. Ci piace, c'è Quevedo con Elvis Crespo, questa è La Graciosa.

Ordinaria follia, promessa, Franco 126 e Idua. Questa è Radio Z, buon venerdì 2 di ottobre con Luigi Provenzani, ma soprattutto con i vostri messaggi al 335 30 10 25. In questo 2 di ottobre mi sono voluta viziare con un buon caffè, non lo faccio tutti i giorni, mi sembrava il modo migliore per iniziare il weekend. Francesca, hai fatto bene, molto spesso fare colazione fuori può aiutare a rompere la routine e a cercare di dare una svolta anche a una giornata. Poi c'è chi la fa tutti i giorni e a quel punto deve trovare un'alternativa per rompere la routine. Sono le 10, buongiorno!

E questa Shine la firmano Hugel, David Guetta, French Montana e Aidan Martin. Alle 10:02 minuti su Radio Z ce la fanno prendere a bene, effettivamente. Ieri sera invece grande presentazione in quel di Milano per la Rider, il film che vi stiamo raccontando, e questa è parte della colonna sonora. Tout est noir.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Bitch, bitch, what up?
1: E Anna insegna alle piccole ragazze a essere ribelli, giustamente. Lo fa con Bala Club, What Up, alle 10-8 minuti su Radio Z, ma non solo alle piccole, anche alle grandi, dalla carica tante volte. E ci piace molto anche perché quando la vediamo dal vivo riusciamo a vedere proprio negli occhi e nelle parole delle sue fan proprio tutta la passione e soprattutto la carica che riesce a trasmettere anche che magari riescono a portare poi nella vita di tutti i giorni, giustamente. Serve qualcuno che dà una scossa così ogni tanto, mi sembra giusto. Torniamo invece negli Stati Uniti, dove la Taylor nazionale, Taylor Swift, con Patient Zero ci racconta, ecco, mettiamola così.

Patient Zero, Taylor Swift, 10 e 12 minuti, la storia di un amore tossico che racconta Taylor Swift qui su Radio Z alle 10 e 13 minuti con voi, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Allora, come va questo venerdì mattina? C'è aria di weekend? C'è positività? Speriamo, lo speriamo. C'è Samurai J, noi ci mettiamo lui per darci la carica.

Jolly Air dal 2023, questa era Come Vuoi su Radio Z alle 10 e 18 minuti in questo venerdì 2 di ottobre con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Bene, tra una festa e un'altra ci sono anche tante feste che vorremmo introdurre, no? Noi nella vita di tutti i giorni. Allora, come facciamo a farlo? Bisogna sicuramente trovare un interesse comune. Sì, di più persone e capire poi qual è il motivo per festeggiare effettivamente. Allora facciamolo, inventiamo qualche festa, se vi va al 335 30 10 25. Quando arriva Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Tra l'altro sui social mi sta capitando in continuazione sia i video del concerto ma anche i video di High School Musical, The Musical, The Series di qualche anno fa che è andata su Disney Plus. Molto brava Olivia Rodrigo. C'è settembre, lentiggini.
1: Giorni del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 su Radio Z, oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali, possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14. Cambiamo argomento. In Europa occidentale l'estate trascorsa è stata la più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi. Lo ha reso noto il servizio di rilevazione europeo Copernicus. L'AFA si è estesa oltre i mesi di luglio-agosto, con temperature record registrate anche a maggio, giugno e settembre. Infine siamo allo sport, il calcio. Questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato ieri il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Non perdete il racconto della partita nello speciale di RTL 102.5 Noi Dire Gol. Per il momento è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna su Radio Z tra meno di 2 ore. Ora le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Quest'oggi tempo stabile e ancora soleggiato sull'Italia, eccetto al nord-ovest, in Toscana e in Sardegna, dove avremo qualche annuvolamento in più, ma con basso rischio di precipitazioni, al più qualcosa sulle Alpi occidentali. Più sole sul versante adriatico e al sud, con il clima ancora molto mite su tutta Italia, massime fino a 26-28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta sostenuta sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari, con 2 chilometri di coda all'interno del tratto chiuso. A chi procede verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Molfetta dovrà percorrere la strada provinciale 112, proseguire lungo la statale Adriatica e rientrare in autostrada a Bitonto. Consiglia comunque di anticipare l'uscita alla stazione di Trani. Per quanto riguarda il traffico intenso, ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove per le operazioni doganali in atto si sono formate code tra Lago di Como e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Siete in Collettivo Z, con Nick Giustini.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Su Radio Z alle 10:38 minuti c'è Turbo Z con Luigi Provenzani. Voi al 335-3010-25, perché si parlava di festività, no? Oggi è la festa dei nonni e Valeria dalla Germania diceva: forse dobbiamo inventare la festa dei divorziati. Guarda, secondo me qualcosa del genere c'è, eh? Ora magari verifichiamo. Sicuramente la festa dei single c'è. C'è Sara che vorrebbe festeggiare la giornata del primo caffè dell'anno. Auguri a tutti i dormiglioni. Ammazza, mo l'hai preso il caffè da gennaio, forse dell'anno lavorativo, quindi eri iniziato da poco, avevi fatto questo fioretto di non berrò al lavoro, una roba del genere. Se no, Sara, scusami tanto, non si spiega, fammi capire. C'è Shiva, bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

Shiva, bugie su Radio Z alle 10:42 minuti. C'è la nostra amica che vuole inventare la festa della benzina che scende, ma che scende veramente. Quella l'aspettiamo tutti, effettivamente, la festa della benzina che costa un po' di meno, ragazzi, come bisogna fare. Beyoncé!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo era Romantica alle 10.48 su Radio Z, con le festività qua che state inventando, siete carichissimi al 335 30 10 25, festa della benzina che scende abbiamo detto, ma anche la notte delle finestre accese, ogni casa lascia una luce accesa per simboleggiare un pensiero positivo, potrebbe essere una bella iniziativa, la immagino, non lo so perché, in una piazza, no, con tutte queste finestre a vista che rimangono accese, un po' come quella ecologica al contrario, no, dove si spengono le luci anche di edifici pubblici per una notte, per cercare di risparmiare ovviamente sul consumo energetico. Questo è al contrario, per un pensiero, però ci sta comunque. Abbiamo una bella novità, tutta internazionale, lei è Ella Langley, questa è Choosing Texas alle 10.49 su Radio Z.

tornato, ed è tornato in una veste nuova, quella che abbiamo scoperto anche al Festival di Sanremo in Italia con J-Ax, e quella di Ella Langley. Questa era Chosen Texas su Radio Z alle 10.53 minuti. Ancora buon venerdì 2 di ottobre con voi al 335 30 10 25 Certi 5.

0: Mace con Salmo e Colapesce, le cattive abitudini, a chiudere le due ore di Turbo Z per oggi, per questo venerdì 2 di ottobre, che danno il via al weekend naturalmente, ma c'è una giornata e c'è anche un weekend nel quale Radio Z non vi abbandonerà mai naturalmente, perché siamo sempre al vostro fianco anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Portateci sempre insieme a voi con l'app di RTL 102.5 Play. È pronto e carico per Destinazione Z per le prossime due ore Mario Vai, quindi vi lascio in buone mani, ottime mani, e l'augurio è quello che voi possiate passare uno splendido weekend.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: E allora allacciate le cinture di sicurezza, siamo pronti al decollo in Destinazione Z. Buongiorno a tutti quanti voi e grazie per aver scelto anche questa mattina Radio Z. Io sono Mario Vai e come ogni giorno vi accompagno dalle 11 alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Un saluto a Luigi Provenzani che vi ha traghettato fino a qui. Adesso invece ci sono io, ma soprattutto ci siete voi. Grazie per chi ci segue in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E invece voi che siete in giro, vi ricordo che c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate anche un sacco di chicche esclusive. Fateci un giro perché è veramente un bel portale. E poi ovviamente il nostro numero 335 30 10 25, e tenetelo sempre a portata di mano e raccontatemi cosa state combinando in questo venerdì 2 di ottobre. Partiamo subito con la musica internazionale, c'è Miley.
4: Let's go.

Un invito a posare i cellulari, a riconnettersi con il mondo. È nata una nuova era per quanto riguarda Miley, quest'artista, nata come Anna Montana, poi trasformatasi in Miley Cyrus e oggi solo Miley, 11 e 4 minuti. Nel frattempo al 335 30 10 25 un saluto a Terry da Pesaro che ci ascolta mentre sta lavorando. Grazie Terry, questa è Radio Z e continua in Destinazione Z fino alle 13.

Era Madame, la sua Marea, brano del 2021 che abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 11:11 minuti in questo venerdì 2 ottobre 2026. Madame, che ha collaborato recentemente con Annalisa alla pubblicazione del brano Amica, che era una canzone che era contenuta nell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, e che è uscita in questa versione inedita appunto in coppia con Madame. È in rotazione qui su Radio Z ed è veramente una bomba. Grazie per essere ancora lì in nostra compagnia di fronte la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Dai social a Radio Z arriva Non mi innamorerò.

0: mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Un tormentone estivo, però, che abbiamo ascoltato soprattutto sui social, su TikTok e non solo, e da lì è approdato nella nostra playlist musicale, quella di Radio Z. Sono le 11:14 minuti, nel frattempo voltiamo pagina e andiamo ad ascoltare un brano di un artista romantico, struggente, meraviglioso, che per quest'estate 2026 ha scelto di tornare sulla scena musicale dopo l'esperienza al Festival di Sanremo con Agitare Coca-Cola. Stiamo parlando ovviamente di Tommaso Paradiso.

0: era Gracie Abrams, 11 e 20 minuti qui su Radio Z, lei che si esibirà sul palco dell'Irving Plaza di New York il prossimo 24 di ottobre, cantando ovviamente tutto il repertorio più amato dai suoi fan. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa anche oggi è Destinazione Z, il programma che vi accompagna come sempre dalle 11 alle 13 con il vostro Mario Vai, anche con l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate anche tutte le interviste che facciamo qui in Collettivo Z, oltre ovviamente a tantissimi contenuti esclusivi. Arriva a Tedua la sua Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

Un brano che gira intorno all'imprevedibilità dei sentimenti, ma anche alla difficoltà di comprendere se stessi e l'altra persona all'interno di una relazione. Era Blu, brano di Tedua, alle 11:23 minuti. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa fino alle 13, Destinazione Z con il vostro Mario Vai. Alzate il volume, Sunshine, Jungle.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

Tu sei brava, solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita, con solo pochi disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo per chi proviene da Milano. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Un chilometro di coda sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Ancona, e un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre verso Ancona. Inoltre vi ricordiamo che sempre sulla A14 e sempre per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale fino al 27 novembre per chi viaggia in direzione di Ancona, e che in alternativa si potrà utilizzare in entrata la stazione di Bologna Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Era Gaia, la sua bossa nostra che abbiamo cantato e ballato tutta l'estate 2026. Sono le 11:37 minuti, questa è sempre Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z fino alle 13 con Mario Vai. State lì e a tra poco.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come Rolled Suino ripieno da 700 grammi.

La prima volta che Karol G canta in lingua inglese lo fa con Bruno Mars, e questo duetto veramente struggente, meraviglioso, lasciatemelo dire. E si intitola Still, il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, una delle vette più alte di questo periodo musicale che stiamo vivendo. Nel frattempo torniamo ai tormentoni estivi per ripensare all'estate. Partenope, Serena Brancale, The Colors, assieme a Merck & Cremont.

0: questa Lola.
1: Era il 2016, 10 anni fa esatti, quando usciva questa collaborazione tra Marracash e Gue, la loro Instalova, e sono tornati in questo 2026 con un brano pazzesco che trovate in rotazione in playlist qui su Radio Z. Casini, l'avete sicuramente sentito, celebra 30 anni di rapporto, un sodalizio incredibile tra due big della nostra musica, appunto Marra e Gue. 11:49, questa è Destinazione Z, io sono Mario Vai e vi accompagno anche oggi fino alle 13.

Ain't in LA, Adela, cantautrice e ballerina slovacca che abbiamo ritrovato qui su Radio Z alle 11:52. Grazie anche alla nostra Deborah che si occupa, tra le tante cose, della nostra pagina social per le pronunce, che come sapete io e le pronunce non andiamo molto d'accordo. Ad ogni modo vado molto d'accordo con la nostra playlist musicale e quindi continuate qui su Radio Z in Destinazione Z fino alle 13. La musica non si ferma e continua.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

0: Struggente, potente, un brano del 2024, era Lazza, ovviamente, che non ha bisogno di presentazioni, questo che abbiamo riascoltato qui su Radio Z alle 11:59 minuti, era 100 messaggi, brano che peraltro ricordo presentò in anteprima, possiamo dirlo così, all'ultima serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, e lo stesso Amadeus disse proprio in occasione dell'ascolto di questo brano, se l'avesse presentato per la gara probabilmente avrebbe vinto, e noi siamo d'accordo perché è un brano straordinario. Nel frattempo, questa, lo sapete, è Radio Z, io sono Mario Vai e anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alla pausa pranzo. Andiamo avanti fino alle 13 in Destinazione Z, anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Che combinate in questo venerdì mattina? Fatemelo sapere, a tra poco. Mezzogiorno.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Il ritorno sulla scena musicale di Ariete nel segno di Angelina Mango, Che bella vita, la loro collaborazione che anticipa appunto l'album, il prossimo progetto discografico di Ariete. Ariete che oggi alle 16 sarà nostra ospite qui in Collettivo Z. Da non perdere l'intervista con Nicolò Giustini proprio per sapere qualcosa in più di questo nuovo progetto. Le 12:03, sentite qua.

prontissimo alla volta della Spagna per due date, una a Madrid il 13 novembre, l'altra il 14 novembre, il giorno dopo a Barcellona, per il nostro Fulminacci. Lo abbiamo riascoltato qui su Radio Z con un brano del 2023, Baciami Baciami, una grande hit che ci fa sempre piacere riascoltare. Mezzogiorno e 10 minuti, grazie per essere in nostra compagnia. Un saluto a Gina La Tarantina che, come di consueto, ci scrive ovviamente via messaggio, ci ascolta mentre prepara il vitello tonnato per pranzo. Gina, mandamene un pezzetto pure qua che io lo adoro, grazie per essere sempre lì connessa su Radio Z. Nel frattempo ci spostiamo sulla scena partenopea, arriva lui, Napoleone, Cucù Marini.

Napoleone, la sua Cucumari, 13 minuti dopo mezzogiorno, grazie per essere sempre lì connessi su Radio Z, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Siamo noi la carica per affrontare questa giornata. Dai che venerdì, il weekend è veramente ad un attimo.

Kid Yugi, la sua eroina, 19 minuti dopo mezzogiorno. E allora udite, udite, perché Radio Z vi invita ad assistere a Rider, il nuovissimo film originale in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. Andate subito su RTL 102.5 Play in Special in Contest, oppure sui nostri social, e scoprite come partecipare, perché lo sapete, con Radio Z potete esserci. Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

Come in un quadro di Goya, Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, terzo estratto dall'album di Fabri Fibra, mentre Los Angeles brucia, una bella collaborazione inedita, ma devo dire efficace. 12 e 23 minuti, arriva lei che ha celebrato proprio l'uscita di questo suo nuovo progetto discografico uscito quest'estate, c'è Petal, Ariana Grande.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:30, buona giornata da Mario Va. In apertura agli esteri, in Francia si contano i danni dopo le proteste studentesche degenerate in violenze e devastazioni. Sono 65 i dipendenti scolastici feriti, tra cui 40 presidi, un centinaio invece le scuole che hanno subito gravi danneggiamenti. Torniamo in Italia. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca, che saranno scontati del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che prosegue il calo del prezzo medio dei carburanti sulla rete nazionale. In modalità self la benzina si attesta a 2 euro al litro e il diesel a 2,26 euro. Chiudiamo con il calcio. Questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha detto Mancini. Il racconto della partita nello speciale di RTL 102.5. Noi dire gol è tutto.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata Nikos. Ti ho detto, la tendenza per questa giornata di venerdì con un po' di variabilità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma poche piogge, qualche improvviso piovasco sulle Alpi centro-occidentali, su ovest e Piemonte. Altrove più sole con clima mite, al centro-nord valori di 3-4 gradi superiori alla media. Anche nel weekend generale stabilità con l'alta pressione. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole con solo pochi disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Pescara. Mentre sulla A4 Milano-Brescia, a causa di un mezzo in fiamme, è stato chiuso il nodo di allacciamento con la A27 Venezia-Belluno in entrambe le direzioni, con il consiglio in questo caso di uscire presso la stazione di Venezia. Rimaniamo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, un chilometro di coda sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Ancona e un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto sempre verso Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.

Eccolo là, il sound è quello giusto, quello di DJ Snake, tacchi tacchi, 12 e 40 minuti qui su Radio Z, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, soprattutto adesso che inizia ad essere il momento preferito, quello della pausa pranzo, e allora restate lì perché la musica continua.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: E allora 20 minuti che mancano all'una, noi siamo sempre qui su Radio Z, io sono Mario Vai e sono anche qui, oltre che per regalarvi tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione, per dirvi che oggi alle 16 sarà nostra ospite Ariete in Collettivo Z qui su Radio Z e ci racconterà ovviamente di questo nuovo progetto musicale, di questo ritorno sulla scena e magari anche della collaborazione con Angelina Mango del brano che è appunto in rotazione qui su Radio Z. Insomma, da non perdere anche in Radio Visione al 266 del digitale terrestre. Arriva lui, 22 Simba, ne vale la pena.
3: Tu mi hai preso a buona

ovvero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

Il quarto estratto dal secondo album in studio di 22 Simba, nome d'arte di Samuele Ibba, un brano scritto e prodotto assieme a Charlie Charles che abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Il titolo era Ne vale la pena. 12:44 minuti, dai, fatemi sapere un po' che mangiate oggi per pranzo, in pausa pranzo, che è il momento più bello della giornata perché uno si può rilassare, può fare anche il gossip con i colleghi, può chiacchierare, può cercare di alleggerire un po' la giornata. Insomma, fatemi sapere. 335 30 10 25.

un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio frate sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per questo ora siamo vuoti, per

l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

passato, pensavi era qua passato. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero un

49 minuti dopo mezzogiorno, quante zucchine nella vostra pausa pranzo di oggi? Allora, oggi pranzo con mamma e mangiamo di primo la pasta al pesto e di secondo mozzarelle con zucchine. Ce lo scrive Greta al 335 30 10 25. Poi c'è Patrizia da Treviso che mangia farfalle con zucchine, salmone e crema al formaggio. Insomma, tante zucchine, ma soprattutto tanti piatti gustosi. Beh, grazie. Io prendo appunti e soprattutto la pasta con zucchine e salmone è una di quelle che mi stuzzicano un poco. Magari la farò anche io nei prossimi giorni. Continuate, 335 30 10 25. Sentite qua che sodalizio che hanno tirato fuori questi due grandi artisti della musica italiana. Biagio Antonacci e Save. Sentite un po' che hanno combinato.

0: musica cambiare il mondo.
1: Funziona questo sodalizio tra Biagio Antonacci assieme a Safe, le 12:52 minuti. Grazie per i tanti messaggi che ci arrivano. Peraltro arriva anche una correzione, prima ho fatto confusione, 22 Simba è Andrea Meazza, io forse erroneamente ho detto Samuele Iba, che invece fa parte della crew lavorativa. Ragazzi, scusate, spesso creo anche delle confusioni, anche perché fuori onda sono attratto dalla musica di Radio Z.

0: minuti. È stata questa la nostra ciliegina sulla torta per quanto riguarda la giornata di oggi. Destinazione Z con il vostro Mario Vai torna puntuale lunedì alle 11. Adesso è appena tornato da Hollywood lui, che è richiestissimo, signore e signori, e c'è Davide Guerra solo per voi dalle 13 alle 15 in Zetagram. Fategli compagnia e appunto buon fine settimana a tutti quanti voi. Grazie per essere stati insieme a me fino adesso. Ci risentiamo lunedì. Ciao.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Zetagram.
4: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo venerdì. Sentite come suona bene. Venerdì 2 ottobre 2026. Sono le 13 in punto. Io sono Davide Guerra, come sempre vi accompagno fino alle 15 nell'appuntamento che si chiama Zetagram e che oggi è più lanciato perché, signori, è venerdì e allora tutto un altro significato, tutto un altro modo di approcciare proprio alla vita. Questo me lo aspetto anche al 335 30 10 25, sms, whatsapp, se siete felici il weekend, se lavorate quindi non lo siete, se dovete andare in vacanza, se avete organizzato un weekend fuori porta, insomma voglio sapere i fatti vostri, questo è il tema. La musica è sempre al centro dell'attenzione, Cat's Eye con Animal su Radio Z, partiamo così.

Che sai, 13:04 minuti su Radio Z Animal. L'abbiamo appena ascoltata per aprire questo appuntamento di Zetagram del venerdì. Lo ripeterò tantissime volte. Mi spiace per quelli che invece magari aspettano al contrario, cioè nel senso non amano il weekend, perché ci sono anche quelli, però per noi, per me non è così, e quindi

0: è andata così, signori. Viva il weekend. Yeah, è venerdì. Brito Martini e Eddie Brock.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

sopra, ma sotto sto bene, dice 13 e 11 minuti su Z. Buon venerdì a voi, saluto chi dovesse essere arrivato in questo istante, benvenuti, questo è Zgram e vi ricordo che potete seguirci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre o eventualmente sul vostro smartphone, vi basterà avere l'app RTL 102.5 Play. Allora cosa state aspettando? Scaricatela subito! Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, si intitola Il Sole.

Il sole è sempre bello, anche perché anche questo ottobre ce n'è e quindi ce lo teniamo, insomma, ci piace, ce lo conserviamo e lo custodiamo con cura perché abbiamo avuto un'estate molto molto calda, però adesso si inizia a star bene, questa secondo me è la temperatura ideale e tenercela ancora un po'. Non sarebbe una brutta idea, ecco, questo ovviamente è il mio modesto parere. 13 e 14 in questo preciso istante, andiamo anche a piccoli passi con qualche canzone internazionale. Lei è Olivia Dean e fa proprio i Baby Steps.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

crescendo. Il ritmo delle cose, Arcomi, 13 e 20 minuti, sempre su Radio Z. Ringrazio e saluto chi ci sta scrivendo al 335 30 10 25, chi ha finito la scuola, chi sta uscendo a lavorare, chi ha ancora mezza giornata da fare il countdown, chi invece finisce il relax perché comincia a lavorare proprio questo weekend. Noi continuiamo la nostra pausa pranzo barra post pranzo con Cesare Cremonini, la sua novità che analizza un po' le situazioni sociali attuali e anche il vivere per i numeri molto più che per la qualità. Si intitola Paparazzi.

Scrivi ai paparazzi, a me non parli più. Cesare Cremonini su Radio Z è ritornato. Tra l'altro ci sono già un sacco di sold out e palazzetti pronti per il mese di novembre. Noi ritroviamo invece lei, signori, colei che fa festa sotto casa spesso e volentieri negli Stati Uniti. Si chiama...

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la rete gestita con solo pochi disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Pescara e 3 km di coda per il tratto chiuso. Mentre sulla A1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo in avaria, si sono formati 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Firenze. Rimaniamo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, un chilometro di coda sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Ancona e un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre verso Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Un po' d'acqua a ritmo rigorosamente latino, questa fusione di Maluma e Shakira, una sensualità incredibile, un ritmo pazzesco. Alle 13:34 minuti

13.40 su Z, sempre in diretta con voi fino alle 15. Io sono Davide Guerra, questo è Zetagram. Ci sono degli artisti che soprattutto in quest'anno si sono fatti conoscere tantissimo. Noi andiamo in Norvegia, il nome lo avete imparato a conoscere, con Magnetic, stiamo parlando di Bauza, che appunto arrivano da lì, hanno creato un loro genere che definiscono Scandi House, e gli piace perdersi all'interno della musica stessa, ed è un po' la sensazione che accade quando li ascoltiamo, almeno personalmente con Magnetic tantissimo, infatti anche il senso del significato era quello. Qua invece ci perdiamo, Lose Myself. Love.

ci perdiamo nella musica con Bausa su Radio Z, 13:43 minuti. Con loro si balla tutto l'anno, soprattutto ascoltandoli ti portano proprio a ballare. Invece con Faccia Nuvola si va a ballare, ma portami a ballare in primavera, attenzione.

0: C'è Gali anche nella pausa pranzo barra post pranzo di Radio Z con Fortuna dal 2022. Gali che ultimamente è spesso presente all'interno della nostra playlist e chissà che non ci siano dei ritorni, boh, chi può dirlo, questo non lo possiamo sapere. 10 minuti alle 14, un po' di messaggi, li aspetto al 335 30 10 25. Potremmo tornare al gioco della settimana scorsa e cioè rappresentate con un artista o con una canzone il vostro venerdì, questo è proprio il 2 di ottobre. Che canzone o che artista sarebbe? Fatecelo sapere, 335 30 10 25. Magali Ernia, dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un luogo.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, alle 13:54 minuti, canzone che racconta un po' quello che poi è stato il suo matrimonio di qualche settimana fa. I social sono impazziti per questa coppia bellissima e che ha consacrato l'amore.

Il nome te lo di con X su Z, che potrebbe comunque essere la risposta alla domanda che vi ho fatto, cioè che artista o che canzone associereste al vostro venerdì 2 ottobre, cioè quello che proprio la racconta. Qualcuno, senza dire il titolo della canzone, ha citato una canzone di Masini, cioè quella, no? Quindi credo che non sia proprio un venerdì di quelli belli per lui. Però continuate a scriverci 335 30 10 25. Le 14.

Ultimo tutto, 14 e 3 minuti ad aprire questa seconda ora insieme di Zetagram, la canzone che dice si può essere felici avendo tutto, e questo è un grandissimo dilemma che Ultimo ha voluto trattare in questa sua ultima canzone. Harry Styles invece si accontenta, Dance No More.

Rove Cancelo, 14:09 su Zeta, buon venerdì a voi. Tra l'altro, visto che in questa canzone Rove parla anche di calcio,

0: questa sera la nazionale giocherà contro la Francia, forse la prima prova, quella proprio difficile di questa nuova nazionale di Roberto Mancini. Vedremo che cosa ne sarà di noi, come si suol dire. Allora, Sfera e Basta, da Rove a Sfera e Basta, con la playlist di Radio Z che non si ferma mai, e anche i vostri messaggi che continuano ad arrivare. Tra poco li leggiamo. Questa si intitola Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloce, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano di Sfera e Basta, qualcuno lo cita per, diciamo, rappresentare il proprio venerdì, ma con un'altra canzone, cioè Tran Tran. Lavoro, macchina, commissioni, casa, altro che weekend. Bisogna farlo, se non si riesce a fare in settimana anche quelle cose lì. Vanno fatte nel weekend. C'è Karol G.

tu. Alfa Cin Cin, che potrebbe rappresentare anche il vostro venerdì se questa sera fate party. 14 e 19 minuti su Radio Z, buon venerdì, il gioco è proprio questo. È arrivato un messaggio, dice: oggi sono Mahmood tutta gold perché sono uscito di casa in tuta, credo che ci resterò fino a domenica, anche questo significa weekend, quindi ci sta, va bene tutto. Il mio venerdì è Tananai, sesso occasionale, ma va bene, oh, ognuno poi, il venerdì è venerdì. C'è Giorgia Parafulmini su Z. No.

Giorgia Parafulmini, una voce pazzesca la sua, la conosciamo. Io ogni volta che sento lei cantare mi viene in mente l'anno scorso durante all'Arena di Verona. Prima del Power Hits Estate ero nel retro, diciamo, dell'arena e a un certo punto sento una voce celestiale fare dei vocalizzi e dico: ma chi sarà mai? Ed era proprio lei con questo mezzo clamoroso che ha e che trasmette emozioni.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 minuti su Z, ancora proteste studentesche in Francia, sono un centinaio le scuole chiuse, 600 ragazzi fermati solo da questa mattina, 40 i presidi feriti nella giornata di ieri. Il ministro della giustizia punta a far pagare i danni alle famiglie. Si terrà alle 18 il Consiglio dei Ministri, sul tavolo arriveranno il documento programmatico di bilancio e la relazione sullo scostamento, all'ordine del giorno anche un decreto legge ambiente con disposizioni urgenti per la gestione di problemi climatici. È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Al momento non si segnalano disagi. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato il CT Roberto Mancini, partita che seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol di RTL 102.5. Per ora è tutto, adesso il meteo e la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata Nikos, ti ho detto, la tendenza per questa giornata di venerdì con un po' di variabilità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma poche piogge, qualche improvviso piovasco sulle Alpi centro-occidentali, su ovest e Piemonte, altrove più sole con clima mite, al centro-nord valori di 3-4 gradi superiori alla media, anche nel weekend generale stabilità con l'alta pressione. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara per materiali dispersi. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ancora sulla 14 per lavori di ammodernamento, segnaliamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. In chiusura andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli si sono formati 5 km di coda per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. In alternativa è possibile uscire a Ceprano, seguire le indicazioni per la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Ponte Corvo. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.

0: Dal 2022 c'è San Giovanni con Farfalle. Su Z sono le 14:39 in questo preciso istante. È venerdì, questo è Zagram. Io sono Davide Guerra fino alle 15. Ma c'è un appuntamento importantissimo, perché oggi alle 16, quindi tra poco più di un'ora, ci sarà qui in studio niente po' di meno che Ariete. Quindi rimanete con noi.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
0: Ultimi 20 da trascorrere insieme per questo venerdì. Poi ricordo sempre che, per quel che mi riguarda, l'appuntamento è rinnovato a lunedì per un'altra settimana insieme di Zagram, dalle 13 alle 15. Ma voi, nel dubbio, non cambiate mai stazione o canale se ci state seguendo Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, perché non vi sbagliate mai. Ancora qualche minuto, se vi va, per raccontarci

famiglia catanese, Doc, 14:43 minuti, lei che racconta un po' una situazione in cui ci troviamo spesso, cioè quella di dover per forza sapere cosa vogliamo dalla vita e avere le idee chiare, e invece secondo lei dice, giustamente, se penso anch'io, ogni tanto bisogna anche concedersi di non sapere, non so niente di me, non so cosa accadrà e come andrà.

Icy Sub-Zero, Muher, 14:49 minuti su Radio Z, quasi in chiusura di questa settimana, di questo appuntamento di Zetagram. Tra poco poi ci sarà Nicolò Giustini, come dicevo prima ci sarà anche Ariete ospite a partire dalle ore 16. Tutti i motivi per rimanere sintonizzati qui, soprattutto poi c'è sempre la buona musica, signori, e in 30 anni ne hanno fatta tanta di musica singolarmente. Marrakech e Gue insieme li ritroviamo per festeggiare questo compleanno, lo possiamo dire compleanno di un'amicizia, ma sì, da anniversario, compleanno, va bene uguale. Hanno raccontato un po' di quelli che hanno fatto loro. Sì, i casini, esatto.

Barra e Gue insieme a fare casini, come piacciono a noi, signori, finché i casini sono questi, finché la musica che ci hanno regalato, ma fate ancora tutti i casini che volete, noi siamo ben contenti di accogliervi all'interno della playlist di Radio Z, all'interno delle nostre vite, perché poi la musica entra a far parte anche di quella. 7 minuti alle 15, Sombre, My Body Isn't Ready su Radio Z.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile c'è Brescia a chiudere questa puntata di Zetagram del venerdì e questa settimana insieme. Io vi rinnovo ancora per lunedì alle 13, sarò di nuovo qui ad attendervi e a trascorrere altre due ore, così come ogni giorno nella settimana facciamo. Adesso vi lascio in ottime mani, c'è Nicolò Giustini, poi arriva anche Ariete, quindi un programmino incredibile per questo venerdì. Vi auguro buon weekend, scegliete sempre Radio Z e non vi sbagliate mai. Ciao a tutti!
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Collettivo Z.
5: Ci siamo, allora sono le 15, comincia l'ultimo appuntamento del Collettivo Z, targato Nick Giustini, fino alle 17 della settimana. Grazie ovviamente per averci seguito, il programma è già finito, grazie. No, non è vero, si scherza anche perché tra le 16 e le 16.30 con noi in studio da Roma

ci sarà Ariete per raccontarci di Tutti Tornano a Casa. Lei è tornata, è bello poterle dire che Radio Z è un po' casa sua da sempre, quindi felici di ritrovarla, ma soprattutto felici di ritrovare la sua musica, un bellissimo album che è uscito stanotte e quindi davvero praticamente in anteprima lo presenteremo anche qui su Z proprio con lei. Poi chiacchiereremo di sport, perché oggi è il giorno, terzo giorno della nazionale di Mancini, c'è il cinema, c'è la musica e ci sono anche tante belle novità uscite proprio questa notte, come il brano che stiamo per ascoltare che parla di amicizia e non solo. E allora la nuova di Max Pezzali, Le Ali, apre il collettivo. Partiamo.

la nuova di Max Pezzali, Leali, alle 15.05, che racconta di un'amicizia, quella tra Max e Mauro, e quella che viene raccontata anche nella serie che uscirà il 9 di settembre, la seconda stagione della leggendaria storia degli 883, che sarà proprio Nord, Sud, Ovest, Est, di cui abbiamo ritrovato alcune immagini in radiovisione al 266 del digitale terrestre o alla 735 di Sky qui su Radio Z. Ora però è tempo di essere romantici, allora Safe ci aiuta a parlare d'amore.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro, 15 e 12, Radio Z al collettivo, aspettando Ariete che dalle 16 alle 16.30 sarà con noi negli studi romani. Però noi apriamo la parentesi sportiva, perché stasera è la volta di nuovo della nazionale di Roberto Mancini, che scende in campo per il suo penultimo impegno di questa finestra. Si giocherà a Parigi, nello stadio Saint-Denis, contro la Francia. Sì, vero, senza Kylian Mbappé, però comunque sempre la Francia. E ho visto la probabile formazione: Mancini schiera i migliori che ha a disposizione, con Kayode confermato, con Fagioli confermato, Moise Kean, Pio Esposito e Sebastiano Esposito davanti. Questi dovrebbero essere le scelte principali.

Girl, David Guetta, French Montana, Ednan Martin con Shine alle 15:15 su Radio Z nel collettivo. Salutiamo tutti quelli che ci scrivono al 335 30 10 25, come sempre il nostro amico Simo che è pronto, prontissimo in prima fila per l'intervista di Ariete dalle 16 alle 16:30.

Beh, è un pomeriggio di romanticismo. Geoli e canzone d'amore, 15:21 su Radio Z nel collettivo. Si parlerà tanto d'amore, credo, nella mezz'ora con Ariete, perché nel suo nuovo album Tutti tornano a casa ci sono tanti temi affrontati. Sicuramente l'amore raccontato come Ariete lo sa raccontare, e lo sa raccontare benissimo. Ha delle immagini, ha la capacità di ricreare delle immagini in chi ascolta le sue canzoni, che sono davvero uniche e super riconoscibili. Ma si parla anche, secondo me, di salute mentale. Allora comunque ne parleremo con lei. Poi parleremo di valigie, parleremo di api, di insetti. Quindi preparatevi, perché sarà una bellissima mezz'ora. Ora però c'è la nuova di Taylor Swift, si intitola Patient Zero.

suo Paziente Zero alle 15.25, il suo nuovo singolo. Nel video avete visto protagonisti Dakota Johnson e Colin Farrell, quindi due grandi attori che interpretano le dinamiche di un amore tossico che inizia ma si sgretola e da cui uscire è molto complicato. Però quando lo riconoscete, raga, fidatevi, scappate a gambe levate se riuscite. Dio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda l'A14 Bologna-Taranto, dove è stato riaperto il tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara, chiuso in precedenza per materiali dispersi sul tratto. Nel tratto rimangono comunque un chilometro di coda. Ancora sull'A14, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 6 km di coda tra Termoli e Vasto Nord verso Pescara e altri 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione opposta. Andiamo in chiusura sulla 1 a Milano Napoli, dove tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli si sono formati 4 km di coda per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa è possibile uscire a Ceprano, seguire le indicazioni per la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Ponte Corvo. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

sopra, non sai perché. Stavo pensando a te.

Che pezzo meraviglioso ritrovarlo, fa sempre sempre sempre un gran piacere. Fibra con Stavo pensando a te alle 15:40 su Radio Z nel collettivo, aspettando tra pochissimi minuti Ariete.

ottobre, e ormai dobbiamo chiudere la parentesi sportiva dicendo che poi ieri il Portogallo è sceso in campo senza il suo capitano Cristiano Ronaldo, che forse davvero ha salutato per sempre la nazionale, con il suo nuovo numero 7 Leao. Ma nel 4-2, bella vittoria del Portogallo con la Danimarca, il gol di Oglio, un attaccante del Napoli, per festeggiare ha sbeffeggiato il Portogallo esultando col Sium di CR7. Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Malagé, Move Joe alle 15.44 su Radio Z nel collettivo grande successo internazionale di quest'estate. Come grande successo internazionale è stato K-Pop di Monhunter, di cui aspettiamo il secondo capitolo, e i produttori hanno fatto sapere che rispetto al primo il secondo uscirà prima al cinema.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Taxi sulla luna, Tony F e Emma. L'altro giorno, riascoltando questa canzone, ho pensato, no? Ma quanto potrebbe costare un taxi che porta sulla luna? Cioè, nel senso, quanto potrebbe arrivare il tassametro? Non lo so, voi avete qualche idea? Eventualmente 335 30 10 25, si scherza, in realtà vi do questo numero non per avere questa risposta, questa domanda idiota, ma perché tra poco arriva Ariete in collegamento dagli studi romani di Radio Z, quindi anche per tutte le vostre domande scriveteci e fateci sapere cosa vorreste chiedere ad Ariete.

Arianna. Nel frattempo, chissà quale sarà il rapporto di Arianna con le bugie. Ora ascoltiamo bene quello che è invece quello di Shiva su Radio Z alle 15:51.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Le bugie di Shiva alle 15.54, Radio Z al collettivo, però lo sapete che qua prima di parlare con Ariete che dobbiamo chiacchierare anche un po' di cinema e serie TV, perché la serie di Fast and Furious debutterà su Peacock nel 2028. Fan di Fast and Furious, state pronti.

0: Il beat di Sick Luke, la voce quella di Capo Plaza, Nati Bastardi alle 15.59. Tra poco con noi ci sarà Ariete, che credo non abbia nulla a che fare con l'essere Nati Bastardi, ma in realtà neanche noi, neanche Nick Giustini, neanche Gigi Cutri, regia, che ringraziamo perché ci darà una mano per la prossima mezz'ora per l'intervista. E soprattutto non siete bastardi voi che seguite Radio Z sempre al 335 30 10 25. Tante le domande che ci state facendo per Arianna, pronti a tornare a casa insieme a lei. Che cosa significa tornare a casa? Beh, per me vorrebbe dire proprio adesso cliccare off, prendere la macchina e andare a casa mia. Ma vedete, non lo posso fare perché il lavoro chiama. Comunque tra poco c'è Ariete qua con noi nel collettivo Z.
1: Sono le 4.
2: Ma quanto è piccola sta casa?

0: che bella vita.
1: Che bella vita con Angelina Mango. C'è anche Ariete alle 16:03. Le vedete in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Tengo in mano e al posto della mia faccia un bellissimo vinile che è Tutti tornano a casa, il nuovo disco di Ariete che è in collegamento da Roma. Ciao Ari, bentornata.
2: Ciao, come va?
1: Bene, adesso che la mia faccia ha la tua copertina ancora meglio.
2: Ma non la vedo la tua faccia, falla vedere. Eccola qui.
1: Ciao,
2: perfetto.
1: Ari, come stai? Come va?
2: Tutto bene, tu che dici? Stai, sono belle entrambe le facce, quindi meno male.
1: Grazie, apprezzo molto. La tua è davvero molto riposata, nonostante io abbia visto che ieri, insomma, hai presentato il disco come sempre si fa. Com'è andata la serata? Partiamo da qua.
2: È andata molto bene, ti posso dire, guarda, mi sono svegliata pure serena, no tramba, insomma, che in gergo sarebbe, non so come, cioè perché un sinonimo di tramba è anche pigna, quindi sì, ti direi hangover a questo punto. E sto bene, no dai, sono felicissima, ho festeggiato con i miei amici, con tutte le persone che hanno lavorato a questo disco e sono stata felicissima, ecco, sono felicissima, finalmente ho partorito, è stata una gravidanza più lunga del solito, però ce l'abbiamo fatta.
1: Allora, ieri sei effettivamente poi tornata a casa dopo la serata, ma ascoltando l'album l'impressione è proprio quella, che tu ti sia riappropriata di una cosa di cui avevi estremamente bisogno, che è la tua musica, le tue parole, le tue canzoni. Allora sì, partiamo dal concetto: che cos'è casa per Arianna?
2: Ma ovviamente, essendo stata un paio d'anni e mezzo ferma, ho avuto molto modo di ragionare rispetto a che cosa possa essere casa per me. Scrivendo questo disco e poi insomma pubblicandolo, tirandone fuori l'idea finale, appunto, che è quella del titolo, io voglio che sia chiaro, ecco, lo dico anche in diretta, che per me la casa non deve essere necessariamente un concetto didascalico, ecco, anzi, la casa è il luogo in cui ti senti, il luogo fisico o metafisico in cui ti senti al sicuro, protetto, ascoltato e in cui c'è pazienza, no? In cui c'è comprensione. E lavorando molto su me stessa mi sono resa conto che sì, ovviamente io ho la mia casa qui a Roma, che adoro, me la sono comprata, fatta come volevo io, quindi è una bella soddisfazione, mi mette molta tranquillità, però la grande differenza è che a casa mia a questo giro ci sono solamente io, no? Perché ho sempre temuto molto la solitudine e quindi in passato, nelle scorse case, fisiche o metafisiche che fossero, c'ero sempre io e qualcun altro. E invece, lavorando molto su di me, ho capito alla fine che mi sono ascoltata, ho avuto pazienza, mi sono capita, mi sono sentita protetta anche, no, da me stessa e dai miei pensieri, e quindi la mia casa sono diventata un po' io, che può sembrare scontato, ma non lo è alla fine.
1: È un bellissimo concetto e credo che, ascoltando molto bene alcune parole, alcune figure che utilizzi proprio all'interno di questo album, si capisce bene anche come un po' ci sei arrivata, e magari tra poco ne parliamo. Prima però ti ritroviamo volentieri con la canzone che un po' rappresenta forse anche questo concetto, Rivoluzione, Ariete su Radio Z.
0: Vorrei cambiare il mio cuore con quello di un altro.

0: La rivoluzione di Ariete alle 16:09 su Radio Z nel collettivo Z in questo venerdì 2 di ottobre. Venerdì 2 ottobre è anche la data d'uscita di Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete. Allora, due domande, visto che abbiamo aperto il concetto Ari di casa e ci hai detto ho fatto casa come l'ho voluta io. La prima domanda, proprio curiosità, qual è la parte di casa tua che preferisci, quella che hai arredato meglio? Descrivicela.
1: Allora, partiamo dal presupposto che la mia casa prima era un B&B.
0: Okay.
1: Quindi in un periodo molto tranquillo della mia vita, che è stato quello di Sanremo 2023, quindi avevo pochissime cose da fare, ho anche passato, insomma, molto tempo a pensare alla ristrutturazione. Fortunatamente Paola, il mio architetto, è stata meravigliosa e abbiamo buttato giù tutto, e intanto abbiamo fatto il fulcro della casa, la cucina. Okay. Quindi tu entri, c'è la cucina e intorno alla cucina girano, appunto, sala da pranzo, salone, e poi puoi girarci intorno. E questa è una cosa che piace molto al mio cane quando giochiamo ad acchiapparella, perché lui, ovviamente, insomma, ormai sono più di 3 anni che abito lì, lui ha capito come funziona, capito? Quindi quando tipo vuole, non vuole uscire, oppure gli devo dare la medicina e non la vuole, è praticamente impossibile prenderlo, perché casa è tutta aperta, no? Dicevo, mo te frego io. E quindi la cucina mi piace tanto, però ecco, ho scelto solamente i colori. Mentre il salone me lo sono fatto proprio cozy, come si direbbe. Quindi il salone è dietro la cucina. Okay. E c'è questo muro che però non è, appunto, su tutta la linea, è un muro che copre solo una parte.
0: Sì, sì, sì.
1: Che gode di tutti i comfort, quindi una bella TV, la Play 5, ho un tappeto comprato direttamente dal Marocco. Sono fissata con la via di mezzo tra il design e invece tipo le cose comprate al mercatino. Quindi trovi il divano, che mi sono fatta proprio un capriccio, mi sono comprata questo divano che si chiama Camaleonda di Mario Bellini, che è molto famoso, è proprio tipo un pezzo di design, anche se è scomodissimo. Scomodissimo.
0: Però posso dire, ci sta, ci sta.
1: E, però ci sono luci, tutte luci soffuse, diciamo, ha trovato un'armonia. E poi c'è, sempre di design, un'altra sedia, un'altra poltrona, che invece si chiama Togo, ma che insomma è diventata di proprietà del mio cane. Quindi lui, nonostante abbia una cuccia, il tappeto, il tappetino refrigerante d'estate,
0: pure
1: lui, sì sì, tutto, wow, tutto, vabbè, ma lui vive come un principe. Lui comunque ha deciso di piazzarsi lì, quindi, oh, quella è off limits, e quindi io rimango col divano scomodo, bellissimo, verde, ma scomodo.
0: Beh, puoi metterti sul tappeto, visto che è bello.
1: Sì, forse è penso più comodo il tappeto. Ho avuto amici miei che ci hanno dormito sopra, ti devo dire la verità, perché il divano è veramente
0: comodo.
1: Cioè,
0: è bello,
1: sì, perché c'ha il... È bellissimo, no? Poi googlatelo, perché cioè proprio è un pezzo di design vero e proprio, no? Quindi ho detto, vabbè, mi faccio la sviolinata della casa trendy con col divano trendy e, diciamo, non collo friendly, diciamo così, perché non ha il paratesta, okay, non ha il poggiatesta.
0: Okay, sì, sì.
1: Sì, cioè ti arriva tipo sotto le spalle, no? Quindi la posizione che io, insomma, offro a me stessa quando sto sul divano da un po' è proprio...
0: E sta lì indietro e vai.
1: Oddio, sono pure scesa con lo sgabello. Vabbè, comunque sì, cerco di infilarmi tra le cose. Però mi piace tutta casa mia. Mi piacciono anche i bagni, la stanza degli ospiti è tipo un glass, cioè è bello.
0: Hai mai invitato Fulminacci, Filippo, a casa tua? E cosa pensa lui di casa?
1: La voglia, no, gli piace molto, ma anche a me casa sua piace molto. Tra l'altro, ieri sera c'era, dopo la festa dove lui era, siamo tornati a casa insieme, perché abitiamo molto vicini, e c'era già mio fratello a casa mia che se n'era andato prima, quindi gli avevo lasciato le chiavi, solo che non mi rispondeva. E quindi Filippo fa tipo, vabbè, volendo puoi dormire da me, io ti do il letto mio e mi metto a dormire sul divano. Io ho detto, amore, stai tranquillo, adesso ci topano a mio fratello, un modo si trova. E infatti poi ognuno a casa sua. Però sembrerò ridondante, lo vedo sempre, cioè l'ho visto ieri, lo vedrò anche oggi, e poi ho un po' di giri da fare, quindi forse domani no. Però dopodomani sicuro.
0: Ogni volta che vi vedete sono certo che andate in giro mano nella mano.
1: Certo.
0: E Fulminacci su Radio Z.

0: Ariete Fulminacci, mano nella mano, alle 16:17 da Tutti Tornano a Casa, il nuovo album di Ariete che è venuta qui a raccontarci proprio che cosa significa anche andare in giro mano nella mano con Fulminacci. Un po' lo abbiamo capito, ma in realtà, dicevamo, ci sono anche delle cose interessanti, soprattutto per ragazzi che magari hanno vissuto, no, un po' questa esperienza che hai raccontato a modo tuo, e con l'ultimo brano, la traccia che chiude il tuo album, che è Seduta numero 65, viene ancora più fuori, no? Anche quanto è importante anche prendersi cura di sé quando si comprende che effettivamente c'è qualcosa che non va.
1: Assolutamente, ma guarda, in realtà anche quando qualcosa tu pensi che stia andando, sono sincera, cioè io devo dire che è una cosa che ho sempre messo un po' da parte, quella della terapia, perché pensavo di non avere tempo, no? E quindi automaticamente non lo cercavo e non lo trovavo, questo tempo che in realtà mi serviva. Quando mi sono fermata non per drammi, burnout o nulla di simile, ma semplicemente perché volevo scrivere questo disco con calma, e è venuto poi a cavallo con una mia rottura, quindi la fine della mia ultima relazione, ed è lì che mi sono convinto, ho detto ho più tempo, ho la voglia di farlo, quindi ho iniziato ad andare in terapia appunto parlando della fine della relazione, ed essendo scettica comunque, perché tecnicamente, no, ho sempre vissuto da quando faccio questo la vita dei sogni, e quindi non ti rendi conto che hai bisogno anche tu di parlare con qualcuno, anche se sembra che vada tutto bene. E quindi ho colto la palla al balzo, diciamo, mi sono fermata e ho fatto la classica cosa, no, il classico trittico psicologa, palestra, nutrizionista, e per la fine di una relazione, diciamo, sia una pausa con la musica sia di una relazione vera e propria. E poi ho scoperto di tutto, positivi e negativi. Le cose negative, probabilmente, se non avessi mai deciso di andare in terapia, mi sarebbero arrivate in faccia tra 5 anni. Invece ho preferito scoprirle per fatti miei da prima, e devo dire che dà i suoi frutti. E ho capito che, appunto, rispetto anche alla cosa di dire la mia casa sono diventata io, è proprio così, ed ho imparato che la cosa migliore che puoi fare è volerti bene e prenderti del tempo per te. Vorrei che con questo disco passasse anche il messaggio che so che per me magari da una posizione privilegiata, no, mi sono potuta fermare 2 anni e mezzo, che sono un'infinità, e chi lavora tutti i giorni in ufficio non può farlo, ovviamente, però mi piacerebbe passare con il messaggio che si può fare un passo indietro, si può respirare, si può prendersi un po' di tempo, non fa niente se vai fuori corso, non fa niente se quel giorno, quel weekend non vuoi uscire, se non ti fai prendere dai 2000 impegni della vita. E questa cosa ovviamente mi ha aiutato molto a impararla anche la terapia.
0: Ma terapista uomo o donna?
1: Donna, Lorena.
0: Allora facciamo i complimenti a Lorena, perché ha lavorato molto bene, perché già dalla frase "la mia casa adesso sono io" è molto da terapia, da fine di un ciclo di terapia. Però effettivamente sono tanti i ragazzi che sempre più si prendono cura della propria salute mentale. Secondo me è anche giusto che quando anche voi, no, che sapete di mandare un messaggio, rappresentare delle persone, fate un'esperienza del genere e la raccontate a modo vostro, secondo me è ancora più funzionale e utile. Quindi credo che come me ti ringrazieranno anche tante altre persone. Ora continuiamo il viaggio all'interno di Tutti Tornano a Casa con Casa Mia, Casa Tua, con 13 Pietro, c'è Ariete. Quante volte, quante volte...

0: Mentre ascoltavo questo brano, Ari, casa mia, casa tua, ho pensato, quando lo farà dal vivo, l'ultima parte e il ritornello sarà complicato non confondersi. Perché mi sembra molto di più, casa mia sarà casa tua.
1: Eh no, sì, sì, infatti dovrò scrivermi un bigliettino, tipo, casa mia, casa tua, casa tua, casa mia, colpa mia, colpa tua. Sì, oppure mi metto sulle mani, insomma. Io non ho mai usato il gobbo, perché penso che comunque... Cioè, me le sono scritte io le canzoni, ma veramente me le devo dimenticare. Cioè, penso che il gobbo sia una di quelle cose un po' ego boost strane, cioè che alla fine non ti servono, ecco. Quindi ovviamente non userò il gobbo, ora vedremo come. Ma ci sono tante canzoni mie che non mi ricordo. Ce n'è una di Specchio, l'ultima, che si chiama Iride, che al mio pubblico piace un botto, anche a me, e quindi la faccio. Ma mi confondo sempre seconda strofa, prima strofa, faccio un casino, sono pure online, ci stanno 2000 video di gente che comunque mi prende in giro, fanpage o cose, che adesso è diventato tipo un meme, no? Ma Iride te la ricordi? Quindi,
0: beh, tu
1: però
0: fai
1: il gobbo no.
0: Lì, Ari, che te ne frega.
1: Esatto.
0: Andate voi che la sapete.
1: Esatto, che la sapete così bene, vai.
0: Comunque, noi siamo davvero felici che tu sia tornata a casa. Ricordiamo anche le date, perché ci sarà anche un firmacopie che parte tra pochissimo a Roma alle 17, quindi devi anche scappare. Poi domani sarai a Milano e il 4 ottobre a Napoli. Poi parte il tour 7 novembre a Roma, 19 a Milano, il 21 novembre a Torino, il 25 a Padova, 1 dicembre a Firenze, 10 dicembre a Napoli e poi chiudi l'11 di dicembre a Bitrit. Giusto, in provincia Bitritto. Di Bari. Oh, abbiamo imparato anche.
1: Bello da dire, però Bitritto.
0: Ma non sono sicuro che l'hai scelto apposta per chiudere,
1: sì, sì,
0: per chiudere il tour così. Volevo chiederti una cosa, perché la prima traccia, abbiamo parlato dell'ultima, la prima traccia, diciamo, la prima canzone che abbiamo ascoltato tua nel tornare, oltre al singolo, ovviamente, con Angelina Mango, è Alveare, no?
1: Sì, l'Alveare.
0: Volevo capire qual è il tuo rapporto con gli insetti, cioè che tipo di persona sei davanti ad un insetto, se arriva durante una cena, sei quella che si alza e si mette ad urlare, dipende dall'insetto, qualcuno ti piace, com'è?
1: No, non ce la faccio, nessun tipo. Però proprio per questo nella canzone, appunto nell'Alveare, dico vola un'ape, quando estate tutta Roma viene invasa, ho paura che mi possa fare male, perché no, in realtà le api mi stanno anche simpatiche, però ce l'ho sempre quella cosa tipo oh! Cioè, non sono proprio quella che la prende, diciamo, che bella, uguale comunque, sai, i grilli sono una cosa, capito, che magari stai camminando in un campo che ci sono dei grilli, metti il piede e ne escono fuori i venti, dici dove stavate, cioè perché, e mi fanno paura le cose che saltano, e non a caso ho paura anche degli jump scare, cioè a me fanno paura, ti faccio questo collegamento proprio volo pindarico, ho paura delle cose che non so che stanno per accadere, non so come dirti, capito? Quindi il grillo che mi salta, il mostro che mi esce dalla TV, non ce la faccio, cioè devo avere tutto ben organizzato. Quindi già che vedo tipo uno scarafaggio, ok. E io ad esempio ho una assolutamente ingiustificata paura delle farfalle.
0: Vedi.
1: Io mi ricordo che sono andata a New York fuori facevano meno 50 gradi, dentro a questa serra di farfalle all'History Museum ne facevano 50 e c'erano tutte queste farfalle stupende di ogni tipo, grandi così tipo, sì. C'erano questi tipi che ti dicevano ma dai, ma fatela mettere sulla spalla, ma prendila con la mano. Io sono stata tutto il tempo all'angolo della serra a morire di caldo con 2000 giacchetti, la sciarpa, perché comunque era New York a dicembre, e ho avuto una paura proprio, c'erano tutti che facevano le foto, prendevano le farfalle in mano, a me questa cosa che alcune svolazzavano, sembravano uccelli, capito?
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: Che mi volavano vicino e proprio sentivo
0: le ali, mamma
1: mia, una roba proprio, ma una paura ingiustificata, non lo so perché, bellissime da lontano, anche le api, bellissime, da le guardo lontano. Bene a debita distanza, da lontano, però tornando appunto alla domanda iniziale, mi è piaciuto immaginare la fragilità della vita di un'ape vicino a quella della vita di un essere umano. e mi sono fatta tutto un viaggio che sicuramente non ho il tempo per raccontarlo qui, ma ascoltando la canzone
0: si capisce bene.
1: Si capisce
0: molto molto bene, così come si capiscono tutte le cose che vuoi dire e raccontare. Ari, è stato davvero un enorme piacere ritrovarti qui e speriamo di beccarci qui a Milano. Vieni a trovarci perché sai che Radio Z è casa tua.
1: Assolutamente, e infatti voglio tornare a casa anche lì.
0: Brava, grazie mille ad Ariete. Bello. Andate ad ascoltare Tutti tornano a casa, mi perché raccomando. È veramente una bella esperienza d'ascolto. Grazie Ari, a
1: grazie,
0: presto.
1: Grazie Nick, un bacio, grazie a tutti.
0: Ciao. Ciao. Ariete con Angelina Mango.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo le segnalazioni più importanti e partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di manutenzione segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e 2 km tra Pedaso e Grotta a Mare, in entrambi i casi verso Pescara. Situazione simile in direzione opposta tra Vasto Sud e Vasto Nord. Sempre per lavori sulla 16 Napoli-Canosa registriamo 1 km di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Medesima situazione anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Rimaniamo sulla 1 per il traffico congestionato, troviamo 3 km di coda tra Frosinone e Pontecorvo verso Napoli, mentre per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa nella stessa direzione. Registriamo in chiusura una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco verso l'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Abissale.
1: Ha festeggiato da poco un anno d'amore con la sua fidanzata Kami Ok, Tananai Abissale, dal 2022 alle 16:38 su Radio Z nel collettivo Grazie da Ariete, che è stata con noi. Tra poco tutta l'intervista su RTL 102.5 Play.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: minuti, ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme qui su Radio Z all'interno del collettivo Z di venerdì 2 di ottobre. Poi sarà weekend ufficialmente e allora preparatevi, perché la settimana prossima altri due ospiti. Uno sarà una nuova scoperta, partiremo lunedì con West Cross e poi venerdì un'altra bella sorpresa, un'altra gigante artista che non vedo l'ora di incontrare, perché ha sempre tante cose belle da raccontare, da dire, e soprattutto la sua musica mi fa volare. Un po' come ultimamente mi fa volare molto il country. Questa è una canzone che ha conquistato il mondo, stando alla numero uno in tutte le classifiche, boh, non so per quanto tempo. E allora, Ella Langley, Choosing Texas.

Meravigliosa ballad texana country di Ella Langley, Choosing Texas, alle 16:43 su Radio Z nel collettivo. L'abbiamo detto, il country sta conquistando il mondo in Italia, è arrivato grazie allo zio, grazie a J-Ax e il suo ultimo album, Vita, Morte, Miracoli su Radio Z.

sarebbe bello, poter essere Cupido, o come dice Sfera, Cupido. E così almeno puoi scegliere esattamente il tuo target. Prendi l'arco, tiri fuori la freccia, stendi bene l'arco e poi... Sono sentito anche un po' Matt Damon nell'Odissea, replicando questo movimento anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Ovviamente erano Sfera e Quavo alle 16.50 su Radio Z nel collettivo. Se Sfera fa innamorare tutti con le frecce dell'arco di Cupido, Puccio, Mia e Cristi non fanno innamorare nessuno. Io non mi innamorerò, dicono loro, nonostante la Lambo, nonostante la Lambo.

0: mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò, Puccio Mia e Cristi alle 16.52, Radio Z, il collettivo, lo abbiamo detto, settimana prossima riapriremo le porte del nostro programma a due ospiti, uno lunedì, un'altra venerdì, lunedì con Westcross che abbiamo imparato a conoscere con Scarabocchi, con Fra Quintale, quindi non vediamo l'ora di conoscerlo meglio da vivo.

0: 10 anni fa DJ Snake e Justin Bieber partorivano questa hit clamorosa Let Me Love You alle 16.59 in chiusura di questa settimana di Collettivo Z con i Giustini. Grazie per averci seguito, grazie per averci iscritto al 335 30 10 25. L'appuntamento con noi è lunedì sempre dalle 15 fino alle 17 e con noi in studio qua ci sarà West Cross, quindi non vediamo l'ora di incontrarlo. Ora Taranto e Lavatta con la loro Generazione Z, fate i bravi che buon weekend che, mi raccomandico, ciao.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: 17 in punto, questo vuol dire che inizia Generazione Z, come ogni giorno vi accompagniamo fino alle ore 19 anche ovviamente anche a Radiovisione, dove nel caso se volete, se ci state seguendo la Radiovisione, se non siete magari in macchina o da qualche parte in cui giustamente insomma siete soltanto in radio, noterete uno super zoom sulla nostra Alessandra Lavatta. Ma è giusto Ale, ma noi vogliamo vederti in tutto il tuo splendore, capito?
4: Ma ogni volta ce n'è una. Buongiorno Francesco Taranto, perché buongiorno così, a tutti dici? Voi all'ascolto. No, sai, intanto salutiamo Nick Giustini anche. Certo, stavo certo. Pensando, adesso che lui saluta, no, in questo modo col suo spirito guida, buongiornico, a domaniche, eccetera, mi ricorda un po' il farfallino farfallese. Non so se ve lo ricordate, se tu Francesco Taranto
2: ce l'hai. Com'è che era? Com'era quella cosa?
4: Chi sia faofo, frafance, fescofo, tafara, fantofo.
2: È vero, comunque. È vero, ci sta effettivamente. Subito Miley. Let's go.

0: Miley, la nostra Miley, la Miley Cyrus fino a poche settimane fa praticamente di tutti, sì. Qui su Radio Z con Francesco Taranto, un primo piano gigante in radiovisione mio e soprattutto voi al 335 30 10 25.
1: È bellissima, tutto ciò è fantastico, così dopo ci dovrai raccontare tu per forza, diciamo, insomma, cosa succede all'aeroporto, perché di solito vedevamo un po' di persone dietro, ora vediamo più che altro te, quindi poi ci dirai tu com'è questo venerdì, immaginiamo bello pieno, insomma, essendo venerdì. C'è Aiello intanto.
2: Che me brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: se la mia bella fregatura.
1: Proprio così canta Ernia, bella fregatura, 17:11 minuti. È bello però dedicare a qualcuno, no? Sei la mia bella fregatura, che poi alla fine ovviamente è anche in maniera ironica, è anche un po' un complimento in un certo senso, no? Comunque m'hai fregato in un certo senso, giusto Ale, sei d'accordo?
2: Questo devi sapere, Taranto è un vecchio tema che io affrontai con Luigi Provenzani,
1: vedi, no,
2: sia sul dirlo
1: sapevo
2: ad una persona esterna, sia sul fatto che dissi a lui se la mia bella fregatura, perché mi toccava ogni mattina andare in onda con lui, era la prima persona, lui lo diceva a me ovviamente perché era la prima persona che becchi praticamente di mattina, e quindi ti va a sfogare su tutto, era un po'
1: certo,
2: diventato così.
1: Dipende, in effetti diciamo che ha più accezioni questa frase, diciamo, si può interpretare in diversi modi. Comunque ci è piaciuta. C'è Blu di Tedua.

i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

0: Abbiamo deciso ormai, Francesco Taranto ed io, che Tedua dice Harry ti ama, baby. Che non vuol dire assolutamente nulla, però.
1: Beh, però posso...
0: abbiamo pensato questo.
1: Non è che RTM voglia dire che. Almeno non so, magari vuol dire qualcosa di importantissimo per Tedua, ma sinceramente non. Non ci risulta, ecco. Quindi,
0: allora dirà RTL, esatto. Ti ama, baby.
1: O dice RTL oppure Harry ti ama, che comunque tutte e due ci piacciono, diciamo, per un motivo o per l'altro. Sicuramente dice una cosa del genere. Oh, c'è la nostra amica. Amica, diciamo.
0: È uscito un video incredibile, peraltro, della versione di cui parlavamo con Charlie XDX. Madonna,

0: Acquario di ultimo, 17:21 minuti, qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, sempre ovviamente chi da Milano e chi invece tu, Alessandro Navarro, ovviamente dall'aeroporto di Roma in Fiumicino. Com'è tra l'altro oggi? Dicevamo, insomma, è venerdì, immagino abbastanza pieno o no? Com'è?
1: C'è un sacco di gente, un sacco di chiacchiericcio anche sotto, per inquadrare un po' la situazione. Talmente forte, cioè, la gente che parla oggi. Io faccio quasi fatica a sentirti, Francesco, Taranto, un po' come quando c'era il DJ set.
0: Addirittura, ragazzi.
1: Cioè, per un momento ho pensato di essere diventata un po' più sorda io, però no, poi mi sono guardata intorno e effettivamente oggi c'è tanta gente.
0: Vabbè, ci sta, allora è comprensibile, diciamo. Ci sono Giuli e insieme a Brescia.
2: Stiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Un brano che almeno a me fa pensare ad un viaggio a cavallo. Un viaggio in cavallo. A cavallo. Ah. Sono Giulia e Bresh con Serenamente su Radio Z e noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta invece.
1: Sai che non ci avevo pensato, però in effetti è vero perché ha un po' questo ritmo un po' galoppante, no? Ti sembra
0: esatto.
1: Di questo cavallo.
0: Oh, una sai spiaggia che con il mare dietro.
1: Potrò più sentire senza immaginare appunto questo. Lui tipo vestito anche un po' da cowboy, no? Con lo stivalone, il cappello, così, e intanto va e dice quello che non hai va preso il serenamente. Bellissima frase, tra l'altro. Grande Bresh e grande Julie. Audrey Hobart.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Code per lavori che ritroviamo anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano e tra Benevento e Avellino Est in entrambi i casi per chi viaggia verso Napoli. Ancora per lavori sulla 1 Milano-Napoli registriamo 2 km di coda tra Incisa e Impruneta in direzione di Bologna. Ancora sulla 1 tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano ci sono 6 km di coda per un incidente tra 3 auto e un camion. Il traffico transita su una sola corsia. Sulla diramazione Roma Sud in chiusura per il traffico intenso sulla via

abilità ordinaria, segnaliamo un chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Fate buon viaggio!

0: Abbiamo ritrovato anche Holly, quei ricordi là, 17:38 minuti, su Radio Z all'interno di Generazione Z. Ritorniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Matta. Ale, che ci racconti, oltre al chiacchiericcio che sentivi prima, insomma, al fatto che ci sono tantissime persone quest'oggi, essendo venerdì, ovviamente.
1: No, adesso è fighissimo, c'è un ragazzo che sta suonando il pianoforte, sta suonando delle canzoni molto attuali, ha suonato prima Firestone di Caigo. Adesso sta suonando Avisi, insomma tutte le versioni, quelle un po' più soft fatte al pianoforte, che quindi chiaramente rendono figa l'atmosfera. Poi no, in realtà volevo parlare della gigantesca, perché ancora non abbiamo parlato, no? Parliamo spesso di quante attrazioni ci sono all'aeroporto, certo, di Fiumicino, quante possibilità di passare il tempo mentre si attende appunto la partenza del proprio volo, l'apertura del gate, quante cose si possono fare. E c'è, non abbiamo ancora parlato dell'enorme scacchiera, dove veramente si mettono le persone a giocare. Ci sono, spesso sono in corso delle vere e proprie partite di scacchi, sempre qui al terminal l'uno, quindi nemmeno troppo lontana in realtà dalla nostra postazione, perché più o meno al gate A41, considerate che noi siamo all'inizio del gate A, dell'apertura dei gate A, quindi insomma non troppo lontano, ecco, da dove siamo noi qui con la postazione di Radio Z ed RTL. C'è questa enorme scacchiera con degli scacchi che saranno alti, adesso io non saprei dare dimensioni, però potrebbero essere, che ne so, un 50 centimetri più o meno, ovviamente molto leggeri, facilmente spostabili, dove ci si può quindi mettere a giocare e a fare delle partite a scacchi, ed è molto utilizzata in realtà, ci si diverte tanto.
0: Ma bellissimo, ma questo sempre per la serie delle cose da fare, no? Mentre si attende appunto un volo, magari ci si annoia, magari c'è qualche ritardo, eccetera. L'aeroporto di Roma Fiumicino, davvero ce lo racconti, insomma, anche tu ogni settimana, ha tantissime cose che si possono fare in quei momenti, appunto, che di solito sono di noia e invece lì diventano di divertimento anche, insomma, ti vola, è una, come dire, siamo un gioco di parole, però davvero ti vola.
1: Un gioco anche, di parole.
0: Sì, però ti vola
1: e
0: anche
1: ci sta
0: l'attesa,
1: però, calza a pennello.
0: Esatto.
1: Eh sì, no, geniali da questo punto di vista tutti coloro che lavorano per l'aeroporto di Roma Fiumicino.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Tornati di già, Francesco Taranto ed io, Alessandra Vatta, con voi fino alle 19 su Radio Z in Generazione Z. Lo ricordiamo nuovamente, Francesco Taranto in diretto dagli studi, diretto, è in diretta perché giustamente lui

0: Lady, in Lady di Adele, 17:45 minuti. Lei è slovacca, mi stavo informando fuori onda, di Bratislava, però appunto vive a Los Angeles, quindi c'è un motivo se comunque cita e lei nella sua canzone. Bella, interessante.
1: Interessante, un'altra bella novità qui su Radio Z che potete ascoltare a partire da oggi. Lorenzo Salvetti, ora, ed Ero Caddeo.

0: oggi su Radio Z, 17:52 minuti. Francesco Taranto, Alessandra Vatta, soprattutto voi al 335 30 10 25, che ci raccontate questo inizio di weekend, perché effettivamente il venerdì inizia il weekend, soprattutto primo weekend di ottobre. Che però ancora si porta con sé un po' di estate, eh?
1: Sì, sì, sì, dai, comunque le temperature non sono male, immaginiamo insomma un po' tutta Italia, quindi fateci sapere 335 30 10 25, magari giustamente molti verso quest'ora, no, stanno stimbrando, diciamo, no, il cartellino, se, quindi adesso veramente ufficialmente parte il weekend, no, per moltissimi, perché magari verso le 18, uno saluta, esatto, tutti i colleghi, anzi ora sta raccogliendo le cose, le mette nella borsa, questo è il momento quello lì, no? E poi
0: Napoleone, yeah.

0: Perry Can Swim, Dance Dance Dance, 17:59 minuti. Se ci seguite la televisione avete visto anche questo bellissimo videoclip che non so se anche tu Ale, mi ero un attimo perso a guardarlo fuori onda. Molto bello, nell'estate di Londra, insomma, con questo robottino che va in giro, molto bello. Mi ricordava un pochino il robottino dall'aeroporto che si chiama Adrix, invece, ricordiamolo, È vero?
1: Adrix, sì, Adrix che aiuta, diciamo, nei vari problemi, nelle varie questioni, se uno ha delle domande, eccetera, ha diversi QR code che possono aiutarti un po' ad essere indirizzato, a chattare con il chatbot appunto dell'aeroporto Fiumicino di cui parlavamo anche ieri. Magari fra poco approfittiamo per approfondire. Andiamo fra poco.
0: Sono le 18.

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z. A proposito di video, per chi avesse seguito il video in radiovisione lo raccontiamo, perché invece non l'ha seguito, ci sono delle fiamme che intasano la stanza di Fabri Fibra, ricorda un po' l'estate che abbiamo passato.
1: Sì, di fuoco, lui non solo, poi in TV continua a guardare le fiamme, è curioso anche questo.
0: Fa caldo, fa caldo.
1: Fa molto caldo, cioè, madame!

0: 18:08 minuti qui su Radio Z, in generazione Z, anche Azizam. Ti vedevo impegnata, carale, a parlare fuori onda con qualche passeggero, immagino, giusto? Ti hanno chiesto qualche informazione, no?
1: No, in realtà è successa una cosa molto carina. Sono venuti a trovarmi degli ascoltatori assidui di Radio Z che si ricordavano del nostro concerto a Roma, del Future It's Live, in cui io feci il red carpet insieme a Luigi Santarelli, e c'era una ragazza che, insomma, avevo un po' intervistato, tra virgolette, ci avevo chiacchierato durante, e forse dopo vengono in onda con noi se fanno
0: bellissimo
1: in tempo e non perdono l'aereo.
0: Allora, intanto li salutiamo, è bello, insomma, avere dei fan anche così affezionati, sì, così carini, così calorosi. È bello che ti abbiano, insomma, sono venuti a salutarti, sì, bello.
1: Molto piacere. Gioiello,

0: Romanticissimi loro due, li stiamo amando tantissimo in questo featuring. Geolier con Achille Lauro per noi su Radio Z.
1: Eh sì, abbiamo detto anche insomma delle doti di Lauro nel napoletano che finora non conoscevamo, invece abbiamo scoperto quest'altro lato. Ovviamente insomma lui è, oltre tantissimi talenti che già ha. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Vertigine.
1: La voce splendida di Elodie, Vertigine, 18 e 20 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Vediamo persone anche
2: qui. Io ho un Paolini dietro, un
1: ma
2: po'
1: salutiamo,
2: un.
1: Ma non ci saluta lui. Amico, saluta, saluta.
2: Sì,
1: no,
2: ciao, saluta. Puoi salutare, sei in onda.
1: Sei tu.
2: È fantastico. Per chi non ci seguisse in radiovisione, avevamo un passeggero.
1: Quello
2: insomma,
1: è bello,
2: che si trova.
1: Una volta ha fatto il saluto, poi se n'è andato, cioè lui bastava salutare, capito? Cioè, dopo che ha fatto quello, esaurito quello, aveva finito. Benissimo, ottimo.
2: Ah, avrei detto a qualcuno collegatevi, compagno in onda,
1: certo.
2: Capito? Faccio
1: mamma
2: il saluto.
1: Butta la pasta anche, un po' presto, ma
2: esatto.
1: Volendo,
2: Una volta che ha salutato era soddisfatto. 22 Simba. Tu mi hai preso a buonasera, avessi

sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena, lo dice lui, 22 Simba su Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Quante cose ci chiediamo, ne vale la pena, ne sarà valsa la pena? E poi l'importante è la risposta che ci si dà alla fine, no?
1: E che spesso è no, no, scherzo, cioè è Giso.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti su Radio Z. Scambio tra Schlein e Meloni. La segretaria del PD ha risposto alla presidente del Consiglio che le aveva chiesto una critica vera. Gliene dico 10, ha affermato, parlando di record della pressione fiscale, stipendi bassi e nessuna crescita. Schlein risponde oggi a una domanda che l'ho fatto quasi due settimane fa: con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Invece questa è stata la replica di Meloni. Ancora proteste studentesche in Francia, sono un centinaio le scuole chiuse, 600 i ragazzi fermati solo da questa mattina, 40 i presidi feriti nella giornata di ieri. Il ministro della giustizia Darmanin punta a far pagare i danni alle famiglie. Passiamo poi al calcio. Alle 20.45 a Parigi il fischio inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato il CT Roberto Mancini, partita che seguiremo, lo ricordiamo, nel nostro speciale Noi di Rigol. Per quanto riguarda invece il tennis, Jasmine Paolini esce subito di scena al China Open, il penultimo WTA 1000 della stagione. L'azzurra battuta al secondo turno 3-6, 7-6, 6-2 dall'Ucraina Daria Snigur. È tutto, ora meteo traffico.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato all'insegna del bel tempo quasi ovunque sul nostro territorio. Da segnalare solo un po' di variabilità sulle regioni di nord-ovest, con anche qualche piovasco non escluso sulle Alpi occidentali. Il dato importante saranno le temperature, valori massimi elevati soprattutto sulle regioni tirreniche. Dettagli sull'app di Travimeteo.
0: Via Radio.
4: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo come di consueto dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo tra Piacenza e Fidenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Altri 2 chilometri si trovano per incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, sempre verso Bologna. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia. Qui si viaggia in colonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra Monza e Sesto San Giovanni. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grotta Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code sono tra Teramo e Pescara Nord. Qui i chilometri di coda sono 6, mentre c'è 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta Mare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: un ragazzo, una ragazza, i Colors, 18 e 38 minuti qui su Radio Z. E allora, tanto annunciati i nostri amici, super fan peraltro di Radio Z, cara Alessandra Matta, lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Appunto, con chi sei?
1: Ciao, ciao a tutti. Allora, sono con due ragazzi, di cui uno altissimo, e io rischio di non farlo entrare nella telecamera.
0: Esatto,
1: per chi ci segue in radiovisione. Allora, tu come ti chiami?
2: Filippo.
1: E tu invece?
3: Aurora.
1: Allora, loro sono dei super fan di Radio Z,
0: grandi,
1: ma soprattutto frequentatori assidui di dei nostri Radio Z Future Hits Live.
0: Ne
1: avete fatti tantissimo, ne stavamo parlando. Beh, bravo, ci sta l'applauso. Nel fuori onda, quante volte siete venuti più o meno, ti ricordi?
3: Circa 2-3 volte. Anche l'anno scorso siamo venuti all'evento Future Hits Live e siamo stati molto bene e speriamo anche di tornarci prossimamente.
1: Tra poco allora mi racconterai anche qualche aneddoto di cui parlavamo prima. Dici intanto tu, Filippo, dove siete diretti, cioè perché siete qui all'aeroporto di Roma Fiumicino?
2: Stiamo andando a Birmingham a rivedere mia sorella, perché è andata a fare una vacanza studio ad Oxford e dopo un mese e mezzo ci sta.
1: Giustamente la vanno a trovare. Aurora, invece, tu ti sei ricordata di un aneddoto dell'anno scorso al Radio Z Future Hits Live a Roma, dove io, diciamo, intervistavo sul red carpet. Tu ti sei ricordata che, insomma, abbiamo chiacchierato di uno sport molto curioso che tu fai. Parlacene un po'.
3: E l'anno scorso incontrai Alessandra al red carpet all'evento di Future Hits Live e raccontai che appunto io praticai questo sport, danza con i tacchi, e rimasi molto sorpresa e anche molto contenta quando prima le ho ricordato appunto questa bella cosa, e quest'anno inoltre l'ho anche ricominciato e sono molto contenta e questo.
1: Brava, cioè tu pensa, stavo dicendo, io non riesco nemmeno a fare 10 passi sui tacchi, lei ci balla, quindi insomma. Quanti anni avete al volo solo?
3: 17.
2: 15.
1: Ecco, quindi per dire. Grazie ragazzi, allora, buon viaggio, grazie per essere stati qui con me.
3: Grazie, anche un abbraccio alla nostra cugina, cioè a mia cugina e a sua sorella.
0: Ok.
2: Ciao Carola.
0: Ciao caro.
1: Ciao Fra, più tardi.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio.
1: Ciao a tutti.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled Suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E 18 e 41 minuti, sempre qui su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta in diretta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Io, ragazzi, ho sbagliato cuffie e non sento niente.
0: Lento,
1: Francesco,
0: cioè,
1: Taranto, dammi un secondo solo.
0: Vai tranquilla, non ti preoccupare. Intanto risalutiamo i nostri amici che sono venuti a trovarci dall'aeroporto. Tra l'altro, due ragazzi veramente, a parte giovanissimi, super in target, ovviamente di Z, è molto carini, insomma. Anche molto affezionati, affettuosi con noi. Bella, bella questa cosa. Maluma insieme a Shakira.

0: Jaguar di Maluma con Shakira, 18:44 minuti. Maluma che ha detto vuole fare collaborazione con tutte le pop star del mondo, preso con Madonna un po' di anni fa, mo c'ha Beyoncé, Shakira. Guarda che le più grandi più o meno le abbiamo dette, mancano poche proprio, quindi bravo Maluma.
1: È vero, Maluma instancabile in questo periodo, lo dicevamo qualche settimana fa, è diventato anche papà bis, quindi super auguri a Maluma.
0: Ma dove trova il tempo per fare tutto? Bravo Maluma.

0: Occhio di Gaia su Radio Z, 18 e 50 minuti con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Scusate, ero un attimo distratta perché qui stanno suonando, qui all'aeroporto di Roma Fiumicino, stanno suonando 5 giorni di Michele Zarrillo, quindi ecco, canzone evergreen, romanticissima, si è alzato tutto. Un coro, un momento certo. Veramente bellissimo.
1: Quindi qualcuno suona e basta, ma gli altri stanno cantando intorno, giusto? Oppure canta.
0: È stato un abbraccio, sì, bello, insomma c'è stato un momento veramente romantico, condiviso da tanti. Sì.
1: Bello, bello, bel momento sempre che raccontiamo lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Ora questo bel trio, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

0: 18:53 minuti, il sole, Uelo, Alvaro Solera e Roy Paci, peraltro sono venuti anche qualche settimana fa proprio a raccontare a Nick Giustini in Collettivo Z, insomma, tutto su questa collaborazione, quindi tutto quanto lo ritrovate, lo ricordiamo sempre, su RTR 105 Play, tutti gli ospiti, tutte le ospitate.
1: Eh sì, un trio incredibile, inaspettato anche sotto certi aspetti, mixando voci diverse, lingue anche diverse poi. Un revival degli anni 80-90 con LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

Buon vento di Jovanotti e Alfa in chiusura di queste due ore insieme. Cara Alessandra Matta, ci sei, vero? Non è che è caduto tutto quanto, potrebbe essere caduto tutto quanto, vabbè, però è caduto alla fine, quindi dai, diciamo che questa volta siamo riusciti a fare praticamente quasi due ore. Vi lasciamo con Edoardo e Anna Maria con Aperizzetta, ritorniamo, speriamo, con tutto funzionante, lunedì alle 17. Ciao!

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le 19 in punto su Radio Z.
2: Aperi Z.
1: Buonasera a tutti, signore e signori, buon venerdì, è il secondo giorno di ottobre in questo 2026 che giunge al suo tramonto, piano piano però adesso, senza affrettarci, c'è ancora qualche mese da passare, c'è Natale, attenzione perché tra poco si comincia anche a parlare di Natale, che noi già pensiamo a Sanremo, ma in realtà di mezzo c'è Natale, c'è Capodanno, c'è tutta una serie di cose molto importanti. 19 in punto, partiamo puntualissimi, allora salutiamo ovviamente, ringraziamo il professor Francesco Taranto e Alessandra Vatta che vi hanno tenuto compagnia fino alle 19, tra l'altro caduta probabilmente, sentivo sul finale Alessandra Vatta dal collegamento, però è caduta con un'eleganza, con questo sorriso, salutava, in qualche modo capiva la situazione, grande professionista Alessandra Vatta, non me la sottovalutate. Partiamo con la musica, con un bel feat tra un gigante, Biagio Antonacci con Safe, Spirituale.

È l'ultima di Biagio Antonacci, questa collaborazione con Safe qui su Radio Z, in apertura di Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. 19:03, si chiama Spirituale con l'accento sulla E, quindi è una specie di spirituale, come lo cantano loro. Ci tengono al 335 30 10 25 il nostro numero a fare gli auguri a tutti i nonni. Mi sembra il caso, anche i nonni che non ci sono più, dice Daniela. Mi sembra un ottimo modo per iniziare la puntata, e poi proseguiamo con la musica. Peggy Gou, Ira Star, Woman.

E ogni tanto ci capita di ascoltare canzoni, in questo caso, come in questo caso, di rapper, e immaginare, magari uno per ignoranza, giustamente non ha mai sentito una cosa, chissà di che cosa sta a parlare, chissà questa cosa in particolare che racconta Capo Plaza, che cosa sarà, perché uno se lo vede tutto così tatuato, con sti felponi, collanoni, eccetera, che è Caprisa, che sarà sto Caprisa? Una bevanda alla frutta, cioè banalmente una bevanda alla frutta, molto semplice, Caprisan di Capo Plaza qui su Radio Z, mentre arriva l'ultima di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi.

0: parli più.
1: E questo è Cesare Cremonini con la sua ultima canzone, Paparazzi, qui su Radio Z alle 19:14, sempre in diretta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, in questo venerdì 2 di ottobre che ci avvicina ormai ufficialmente, siamo dentro al weekend con tutte le scarpe, Jimmy Nero con la sua Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

sulla musica di Takagi, che tra Calcutta canta Oroscopo dal 2018 qui su Radio Z. Quando sono passati 20 minuti dopo le 19 in questo venerdì 2 di ottobre, che ha il sapore anche del calcio e della nazionale, per chi ci segue sa che ogni tanto ci piace anche guardare quello che succede sui campi di calcio, perché oggi alle 20:45 aspetta alla nazionale di Mancini un impegno molto importante per la Nations League, ovviamente, insomma, la partita contro la Francia. Dopo la prima sconfitta col Belgio, la seconda vittoria ottima contro la Turchia, oggi tocca alla Francia. Sarà tosta, però 20:45, calcio d'inizio, chissà che succederà. Arrivano i Bosa su Radio Z, I Lose Myself.

Allora, sono i Boza, questo gruppo norvegese che ormai sta conquistando le classifiche. Questa Lose Myself, dal loro ultimo EP, Lose Myself, I Wanna, qui su Radio Z, 19:23, arriva Camilla Maglio con la sua Menta.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri per un incidente avvenuto sulla direttissima tra il bivio con la variante Badia per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati a causa del traffico intenso per chi viaggia in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra Monza e Sesto San Giovanni. Troviamo 2 chilometri per incidente poi tra Palazzolo e Ospitaletto in direzione di Brescia. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code sono ancora tra Teramo e Pescara Nord. Qui i chilometri di coda sono al momento 4, mentre c'è 1 chilometro tra Pedaso e Grotta a Mare. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.

Ariete con Angelino Mango, che bella vita qui su Radio Z, 19:33 minuti, sempre in diretta. Ragazzi, Ariete oggi è stata nostra ospite, ovviamente, qui su Radio Z. Se volete recuperare l'intervista, RTL 102.5 Play, questo è il nome della nostra app, ma ne parliamo tra poco perché è uscito il suo ultimo disco. Intanto arriva Elisa con la sua Kintsugi.

0: No, male. No, lei male, ma molto male. Molto male, sto parlando di Dua Lipa, ovviamente, qui su Radio Z. Questa era la sua, Houdini.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
0: Di nuovo in diretta qui su Radio Z insieme a me Edoardo Donna Maria. Poco fa abbiamo parlato di Ariete, che oggi proprio è stata nostro ospite, nostra ospite qui su Radio Z. Ha parlato del suo ultimo album Tutti tornano a casa, e vabbè, ovviamente l'aveva già anticipato con il feat con Angelina Mango. Poi avevamo visto anche quello con Fulminacci, live con Fulminacci, poi altri due feat, se non sbaglio, sicuramente 13 Pietro e Prima Stanza a Destra. È tornata finalmente, lo diceva, che l'aspettavamo da tanto, 3 anni se non erro dal suo ultimo disco. RTL 102.5 Play, se volete recuperare l'intervista, arriva Ernia, dedica su Radio Z.
2: Che nome dai d'un sogno?

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E dopo Dua Lipa, un altro neosposo, il signor Ernia, con la sua dedica a Milano, qui su Radio Z, 19:45 in Aperi Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria, arriva Another in questo feat con Emily Warren, si chiama Silver Lines.

stanza a destra, l'unico ricordo, 19.50 qui su Radio Z. A proposito di prima stanza a destra, ne abbiamo parlato poco fa, uno dei pochi feat nell'album di Ariete uscito proprio oggi, Tutti tornano a casa, 11:12 la traccia con prima stanza a destra, l'ultima è Seduta numero 65, che fa riferimento al suo percorso di analisi, quindi alle sue sedute dallo psicologo, psicanalista, insomma quello che è. Arriva Giorgia con la sua Parafulmini.

0: con te.
1: L'ultima di Giorgia si chiama Parafulmini, uscita proprio oggi, collaborazione con tra l'altro due giovani. Bello vedere anche, no, artisti del calibro di Giorgia confrontarsi. Non è nuova Giorgia a lavori di questo tipo, ricorderete quella con Blanco, andata a Sanremo, anche La cura per me, questa con Lorenzo Fragola e Mameli, ed era un po' che non si sentiva parlare di Lorenzo Fragola. Bello sentirlo in questo modo. Arriva una collab, questa tra West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito.

Sugar. Harry Styles con la sua Watermelon Sugar dal 2020 qui su Radio Z, quando sono pochi i secondi che ci separano dalle 20. A proposito del dottor Harry Styles, sappiate che da poco ha annunciato, un paio di settimane ha annunciato le sue due date al Circo Massimo, sto parlando di Roma, 7 e 8 agosto 2027. Se volete esserci, ragazzi, affrettatevi. Le 20 in punto su Z.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

È la canzone che dà il titolo al suo film riguardo al concerto record a Tor Vergata. Ne abbiamo parlato in questi giorni, appunto, parlando di un altro record, quello al botteghino. Oggi abbiamo i numeri ufficiali: 3 milioni di più di 3 milioni di incasso, quasi 200.000 presenze al cinema. Ragazzi, che dire? Ultimo, arriva Bea. I wish my

0: Starter Pack.
1: E questo è J-Ax nelle sue nuove vesti, il cowboy, l'anti-cowboy in realtà, perché poi a lui piace dire, insomma, lo canta anche nelle sue canzoni, cowboy senza le pistole però, quindi insomma ci piace così. J-Ax, Italia Starter Pack, 20 e 10 minuti qui su Radio Z, sta per arrivare l'ultima di Sfera e Basta, che anticipa l'uscita del suo prossimo album, Puro Sangue, che uscirà l'11 di dicembre. Questa è Lontano, Sfera e Basta.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Io scrollo Instagram e ti becco una storia di Sfera Ebbasta. Qualcuno mi spieghi il senso. Vabbè, comunque, è una storia di Sfera Ebbasta che posta questa giacca, una giacca tipo da abito, bianca, aperta, con l'etichetta dove c'è la scritta puro sangue. Ora, l'ha trovata in giro, l'ha comprata, se l'è fatta fare apposta per l'occasione, ma chi lo sa. Arriva Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

I Måneskin con la loro supermodel qui su Radio Z, finalmente riuniti al matrimonio, l'abbiamo visti tutti insieme, contenti, felici, insomma, almeno è quello che si vede dai social, non sempre la verità, però insomma, perché pensare male? Perché devo pensare male? Tutti insieme, belli, felici e contenti, anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Chi ci ascolta addirittura andando a Los Angeles, signori, credo sia quasi un record questo, e poi ho una cena degna di questo nome, finalmente. Scrivete patate, oggi mangio le patate, oggi mangio le zucchine, oggi una bella spaghettata, aglio, olio e peperoncino. Questa è una cena. Marrakech con Gue Casini su Zeta.

Due leggende del rap italiano, Marrakesh con Gué, questa è la loro Casini qui su Radio Z, 20 e 23, mentre arriva una canzone che è il primo singolo della colonna sonora di Rider, credo la pronuncia corretta sia Tout, è francese, non lo so.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sa.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro

0: Radio Z, breaking news.
1: Le 20:29 su Radio Z, in apertura Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca, che saranno scontati del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che prosegue il calo del prezzo medio dei carburanti sulla rete nazionale. In modalità self la benzina si attesta a 2,06 euro al litro, il diesel a 2,26. Ed è in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine e marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili i disagi anche nel trasporto ferroviario. Tra le 11 e le 14 chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Italia-Francia. Giocheremo per vincere, ha dichiarato ieri Mancini. È tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato all'insegna del bel tempo quasi ovunque sul nostro territorio, da segnalare solo un po' di variabilità sulle regioni di nord-ovest, con anche qualche piovasco non escluso sulle Alpi occidentali. Il dato importante saranno le temperature, valori massimi elevati soprattutto sulle regioni tirreniche. Dettagli sull'app di Travimeteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico intenso ancora in gran parte della nostra rete. Andiamo a vedere le notizie principali, perché in A1 Milano-Napoli c'è stato un incidente tra Firenze Sud e Cisareggello. Per chi viaggia verso Roma, l'incidente al momento sta producendo 6 km e vede coinvolte un'auto e una moto. Ci spostiamo in A14 Adriatica, perché una serie di cantieri stanno causando code, 2 km tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, 2 km invece per in direzione di Ancona per un veicolo fermo tra Grottamare e Pedaso, mentre sempre per un cantiere ci sono 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per chi va verso Pescara c'è un chilometro anche tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con la massima prudenza e allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Buon viaggio!

E questa era Mamma Sita, un bel gruppetto questo qua, Black Eyed Peas con Ozuna, J. Ray Soul qui su Radio Z, 20 e 40 minuti.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Venti e 40, di nuovo in diretta qui su Radio Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, in Aperizeta. Pochissimi minuti, meno di 5 minuti al calcio d'inizio della partita dell'Italia contro la Francia. Si gioca fuori casa, ragazzi, è una partita tosta, però Mancini, l'abbiamo sentito nelle news, ha detto che lui gioca per vincere. Se lo dice Mancini, noi ci crediamo, però insomma rimane un'impresa molto complicata. Sta per arrivare Annalisa nel suo ultimo feat con Madame Amica su Radio Z.

pensa stare con Annalisa e scrivere ad altre ragazze. C'è decisamente qualcosa che non va, ma questi sono i miei pensieri intrusivi. Bellissima questa versione di Amica di Annalisa con Madame. Arrivano Emma e Fabri Fibra, Antidroga su Radio Z.

0: Mix di Dracula di Tame Impala, questo con Jenny alle 20:52 su Radio Z, in Aperizzata con me Edoardo Donna Maria. È iniziata da pochi minuti di ritardo anche in realtà. Francia Italia, si gioca in Francia la terza partita di Mancini sulla panchina della nazionale, per ora 0-0, mentre è tornato un altro gigante dopo Biagio Antonacci, anche Max Pezzali, è uscita proprio oggi la sua ultima, si chiama Le ali.
1: Eravamo giovani.

imparato un po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amare.

0: E chiudiamo così con Settembre, la sua Lentiggini, qui su Radio Z, 20:59. Siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperi Z, mentre guardando un po' la partita con l'occhio destro, mentre con l'occhio sinistro guardo le altre cose, insomma l'Italia si è mangiata un gol clamoroso. Moise Kean davanti a Magnan gliel'ha tirata addosso praticamente con mezza porta vuota, dopo un dominio sul piano del gioco almeno della Francia. Arriva Alex Morelli da Milano, noi torniamo lunedì, buon weekend.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono arrivate le 21. Fattore Z. Com'è bello il mondo quando è avvolto dal venerdì, magari non da tutte le parti, però questo pezzetto di venerdì che rimane ce lo porteremo comunque fino alla mezzanotte, e ovviamente i veri protagonisti di questo Fattore Z sarete voi. Sono Alex Morelli, grazie Edoardo. Donna Maria da Roma fino a pochi istanti fa con noi, e ora appunto dicevo da Milano con il Fattore Z per arrivare alla fine di questo venerdì. Dicevo anche voi, preziosi come sempre, avete il 335 30 10 25. Uno dice: ma che faccio io con questo numero? Tanto lo memorizzi sul tuo cellulare, cosa saggia e giusta, amen secola seculorum. Dopodiché puoi condividere magari il tuo venerdì, fossi anche con gli amici, con le amiche, e siete in movimento, ci potete far sapere un po' tutto, anche la vostra geolocalizzazione. Si passa anche dalla radiovisione, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Un occhio anche a Francia, Italia e alle altre partite di Nations League, e iniziamo da Shine, Hugel, David Guetta e tanti altri.

Ah, l'abbiamo già eletto tra le nostre preferite, devo dire, questa Shine, il pezzo di... Allora, lui dice che in francese è Ugel, però possiamo pronunciare anche Ugel perché ogni paese del mondo la dice un po' alla sua. David Guetta, French Montana, Aiden Martin, e subito Swag Music di Artie 5.

Fulminacci, che è arrivato così alle 21, 9 minuti, 3 minuti tra i primi di questo Fattore Z, ovviamente su Radio Z, con voi al 335 30 10 25, la sua stupida sfortuna. Salutiamo anche tutti quelli che sono particolarmente scaramantici. C'è anche poi la versione non ci credo, ma nel dubbio comunque uno scongiuro lo faccio lo stesso, o comunque evito magari certe cose che tradizionalmente portano sfortuna, no? È un po' come lo zodiaco, non ci credo, però comunque un'occhiatina ogni tanto gliela diamo. 335 30 10 25, questo è il numero intanto per raggiungerci, e c'è il nuovo di Taylor Swift, Patient Zero, su Radio Z. It's

Nuovo di Taylor Swift su Radio Z, Patient Zero. Lei è il paziente zero di questa relazione, poi ce ne occuperemo magari in maniera un po' più approfondita, perché è una canzone che merita di essere raccontata. Però è una telefonata, lei riceve la telefonata dall'ex, cioè dalla nuova fidanzata di cui lei è l'ex, lui un po' tossico affettivamente. Praci ora, questo è Broken World su Z.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

sempre un po' di sé, la rabbia non ti basta con Big Mama qui su Radio Z alle 21:20 di venerdì, ormai raggiunto, quindi come dire un piccolo traguardo per tanti di noi. Cose belle che succedono poi qui su Radio Z e che di conseguenza hanno, come si può dire, dei risvolti anche nella vita quotidiana, perché Radio Z vi invita ad assistere a Rider, il nuovo, anzi il nuovissimo film originale firmato Rohan e Dade, in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. Andate subito su RTL 102.5 Play, in special, in contest o sui nostri social e scoprite come partecipare con Radio Z. Potete esserci. Ora, Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo su Radio Z, questa Stupid Song e il Fattore Z che ci porterà fino a mezzanotte, quindi alla fine di questo venerdì, ovviamente all'inizio del weekend. Diamo un occhio intanto, Francia-Italia, 36esimo minuto, siamo ancora sullo 0-0 e l'altra partita del girone che si sta giocando in questo momento, Belgio 1, Turchia 0. Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente ci sono 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma. Al momento l'incidente è stato rimosso e tutte le corsie sono disponibili al transito. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia. Qui c'è coda per lavori tra Ponte Oglio e Grumello per chi viaggia verso Milano. Situazione simile in A14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare per chi viaggia verso Pescara. Vi ricordo poi la chiusura del tratto in A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. La riapertura è prevista per domani mattina alle 8. Stessa situazione per la stazione di Meina in uscita da Genova Voltri, riapertura il 18 di ottobre. Da Autostrada è tutto. Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

E io credo che questa dei giornalisti, soprattutto nel titolo, nel ritornello, ovviamente sia una delle metafore più azzeccate dell'universo, cioè felicità puttana, cioè è proprio quella lì che botta ti dà, dura pochissimo poi evidentemente, e ti lascia anche un po' quel senso di soddisfazione, ma anche quel senso un po' amarognolo, no? Subito dopo 21:38 siete su Radio Z, il fattore Z, Allora salutiamo subito Daniela, Sara, Miriam, bella serata domestica, questo stanno raccontando, e la stiamo passando ovviamente ascoltando Radio Z. 335 30 10 25, così per condividere un po' della vostra serata e renderci partecipi. Siamo lì insieme a voi. Ora Shiva su Radio Z, arriva Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Shiva, la sua bugie, sempre qui su Radio Z, là dove le bugie ovviamente sono quei ricordi che però rimangono, ma anche in questo caso sono ricordi che però ti rappresentano una storia andata un po' così. Ora canto d'amore.

0: Supreme o Da Sub, se preferite, o preferisce lui, evidentemente, alle 21:48. E questa offline, e questo mettersi, diciamo così, un po' fuori, riguarda principalmente lo staccare la spina dagli hater. Però tanti magari preferiscono in ogni caso fare un momento detox proprio dai social, visto che quello scrolling compulsivo, che però spesso non porta da nessuna parte, può essere, come dire, anche un po' dannoso e impegnativo, spesso e volentieri. Siete su Radio Z, e allora il pezzo di Jimmy Nero.
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

In pochi minuti anche Jimmy Nero e allora comunque ci regala un po' di questo sound anche particolarmente aggressivo. Si usa ancora il termine sound, poi ogni tanto vengono ripresi dei termini che sono caduti un po' in disuso. Ora che vedo Elvis Crespo, la graziosa.

Il pezzo è quello di Liberato, poi a un certo punto si è aggiunto anche Mahmood, ci ha messo del suo e tra l'altro in napoletano, però si mescola tutto davvero in maniera egregia, tanto che l'aria internazionale si respira e come anche in questo pezzo. 21:59, c'è ancora molto da dire, molto da fare, molta musica da ascoltare qui nel Fattore Z, e quindi molti di voi il consiglio già lo conoscono ed è sempre state qui. Su Radio Z sono le 22.

Texas, il country che esce, diciamo così, un po' dal suo mondo e a un certo punto diventa fenomeno globale con tanto di trend sui social. Lei è Emma Langley e l'abbiamo ritrovata qui nel nostro Fattore Z alle 22:04 qui su Radio Z, dove arriva anche 100.000 care con monete e bottoni.

aranciata, che nella canzone di Fra Quintale è comunque amara, ecco, c'è quel sapore lì. Siete su Radio Z, il Fattore Z, però ci siete voi che ci regalate anche un po' di dolcezza. Questo è bello quando arrivano tra i vostri messaggi al 335 30 10 25, anche quelli scritti da Marzia Ilario, provincia di Parma. Ciao Radio Z, stiamo andando al mare a goderci un weekend affettuoso. Quindi questo termine, questo aggettivo sul weekend preannuncia un'aspettativa particolarmente alta e molto intima, mi sento di aggiungere. Ok, possiamo inventarci, non so, o immaginare un aggettivo da aggiungere alle aspettative del weekend? 335 30 10 25 e non mi innamorerò.

Non mi innamorerò con la band in festa e in un weekend magari affettuoso come gli amici di prima, però in questo caso non mi innamorerò, diciamo, viaggia su altri binari. 22:13, siete sempre qui su Radio Z, io sono Alex Morelli e subito Beyoncé con Maluma.

Shakerando di Rove su Radio Z alle 22:20, giri la testa un attimo dall'altra parte, succede di tutto. Vi aggiorno sulla partita Francia-Italia, passata in vantaggio la Francia al 55esimo con Olise e pareggio invece di Bastoni al 68esimo, e quindi risultato che al momento è di 1-1. Intanto il Belgio sta vincendo 2-0 contro la Turchia, stiamo parlando ovviamente di Nations League nel girone dell'Italia. Subito Miley, Best Persuades.

0: Che belle soddisfazioni che ci sta dando questo venerdì nel Fattore Z, anche Best Persuades di Miley. Senti un po' chi c'è.
1: Ciao Radio Z. Ciao. Sono in macchina che sta tornando da nonna che mi ha fatto le polpette fritte.
0: Ah.
1: E ciao.
0: E ciao. Così. Voleva ovviamente aggiornarci sul menù e poi le polpette fritte di nonna, mamma mia. Ciao 335 30 10 25. Vado a fare due polpette intanto Anna. Non resta

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento finanza pubblica e allo scostamento del bilancio. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa ed energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. Il documento arriva in un contesto particolarmente complesso, ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Voto e risposta a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulle critiche al governo. Avete fallito, andate a casa, dice la segretaria Dem. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Replica la Premier. Contro replica della leader PD, Meloni può sbraitare, ma i fatti restano. In 4 anni, 10 fallimenti. In Spagna il Premier Sanchez perde il voto sulla crisi abitativa. Il Congresso infatti ha bocciato i decreti sull'edilizia. Continuano le proteste di piazza. Intanto si fa largo l'ipotesi di elezioni anticipate. E siamo al calcio. La Nations League si sta giocando Francia-Italia, 85esimo minuto, risultato di 1-1. L'altra partita del girone, Belgio-Turchia, vede il Belgio vincere 3-0.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato all'insegna del bel tempo quasi ovunque sul nostro territorio, da segnalare solo un po' di variabilità sulle regioni di nord-ovest, con anche qualche piovasco non escluso sulle Alpi occidentali. Il dato importante saranno le temperature, valori massimi elevati soprattutto sulle regioni tirreniche. Dettagli sull'app di Travimeteo.
0: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova, e sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. Riaperture previste domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Lasciatemi dire su Sophie and the Giants, che è una delle mie crush musicali, quindi ha quel non so che di magnetico che inevitabilmente, no, ti porta un po' ad esserne ipnotizzato. Sophie and the Giants, appunto, in questa Paradise in cui ha messo le mani anche Purple Disco Machine, un altro pezzo che ci sta rendendo, se possibile, ancora più bello il venerdì, naturalmente qui su Radio Z con il Fattore Z, la radiovisione, la nostra app, quindi diciamo un sacco di modi per stare insieme attraverso appunto tutto ciò che abbiamo anche tra le mani, con device compresi, anche con i nostri social. Radio Z Off, passate di qui, mettete il follow e intanto vi regalo Giulie e Bresce, questa Serenamente, proprio qui su Radio Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Prendi una sera in cui c'è Radio Z, il Fattore Z, alle 22.40 ti passa così questa serenamente di Giulia e Bresh, e quanto bella è quell'immagine, proprio quella del ritornello, cioè del ritornello, quello della mattina che dà vitamina e illumina il parquet, perché poi sono quei piccoli dettagli che magari tanti notano, però poi magari vengono un po' dimenticati, invece è stato bello, secondo me, fermarli anche in una canzone. Siete qui su Radio Z, il Fattore Z, se non muore il disc jockey, ci regala anche BTS.

Vedi che ci voleva anche Luke in questo venerdì. Chissà quanti stamattina si sono svegliati con quella voglia lì, no? Perché magari ci sono quelle canzoni che a un certo punto non ascolti da un po' di tempo, ti tornano in mente e poi per motivi probabilmente imponderabili te la ritrovi così all'improvviso proprio sulla tua radio preferita. Siete nel Fattore Z, io sono Alex Morelli, ci siete voi, anzi devo dire ad arricchire queste nostre serate al 335 30 10 25, quindi anche un po' di voi tra poco. E intanto partita finita, Francia-Italia, risultato finale 1-1.

0: Feel, la canzone di Karol G e Bruno Mars qui su Radio Z alle 22:52. Ma io sentirei un po', ma che si fa tipo domani?
1: Domani vado a firmare il compromesso per la casa che ho comprato con mia moglie. È fantastico. Viva Radio Z e viva Alex.
0: Ragazzi,
1: ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. È il compromesso, lo chiamano così. Comunque è sicuramente, come dire, un punto di svolta della vita. È un momento cruciale. Ti abbraccio, ora senza di me.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Beh, c'è tanto love in questa Love di Marrakesh e Gue, con un video comunque particolarmente significativo. E passate, anche la radiovisione ci accompagna ovviamente in tutte queste nostre serate, ma H24 al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, venerdì che stiamo vivendo tutti quanti insieme con voi al 335 30 10 25 a renderci un po' partecipi di questo pezzetto della settimana, e voi che sarete ancora qui tra pochissimo su Radio Z. Sono arrivate le 23.

Da qualche settimana abbiamo fatto conoscenza con Adela Piacere Radio Z, e ci ha offerto questa lei un video, come dico spesso, anche molto morigerato, no? So, più delicato, quasi bucolico. Il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, ed è lì che si passa per la radiovisione, in questo fattore Z che ci porta fino a mezzanotte, anche con Fade e Sfera e Basta. Wow.

Adam, la sua voce, canzone che portò al Festival di Sanremo di qualche anno fa, fu per lei un po' il debutto, tra l'altro era anche il periodo del suo primo album che si intitolava proprio Madame ed era un po' una ricerca di sé, della sua voce, no? Molti ricorderanno, tanto che questo pezzo poi vinse anche il premio per il testo proprio in quell'edizione. 23:10 qui su Radio Z, ragazzi, so che c'è la mia ragazza Beatrice che vi sta ascoltando, volevo ricordarle che l'amo e quindi noi ci facciamo pure portatori di questo messaggio d'amore. Lui è Pietro da San Pio X e continuate, siamo qui anche per questo, perché no? 335 30 10 25 c'è Napoleone. Cucù Marie.

Buku, Marie con Napoleone. Chissà quanti di voi hanno un'estate, e secondo me c'è ovviamente l'estate, quella proprio che è più di ogni altra, più di tutte probabilmente porterete con voi, tanto da potersi meritare una canzone a saperle scrivere, no? Napoleone lo fa, l'ha fatto, magari qualcuno di voi potrebbe volerlo fare, però insomma l'importante è un po' il pensiero. Siete su Radio Z, arriva Clan, Caffè con Ron.

0: tua.
1: Annalisa, è sinceramente le 23:20 di questo venerdì, il nostro cammino verso la mezzanotte che prosegue. A proposito di Annalisa, avrete preso nota, 12 giugno, unico evento San Siro, Milano, quindi di tempo ce n'è per organizzarsi, però fossi in voi, un po' per la FOMO, un po' per i biglietti, un po' perché metti che insomma

L'impegno per il 12 magari è qualcosa da poter mettere in calendario. Siete sempre qui su Radio Z, nel frattempo si può anche aprire la rubrica le mille mila cose che si fanno proprio mentre si ascolta Radio Z. Se poi sono cose particolarmente insolite sia per il venerdì e sia per l'orario, beh, benvengano, perché a noi insomma fa sempre un po' piacere entrare nella vostra dimensione. 335 30 10 25 Geolier e Achille Lauro per noi.

Joliet, Achille Lauro con questa per noi, che poi inevitabilmente un po' te la immagini anche nelle situazioni live, no? Con i tanti cellulari accesi, le torce, la gente che la canta. 23:24, siete su Radio Z e arriva anche Malcolm Todd. Questa è Earrings.

tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Ancona Sud e Loreto in direzione Pescara, e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Carnia verso la 4 Torino-Trieste. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio!

0: Pitbull con il Taxi, che era un riadattamento di un pezzo reggae di qualche tempo prima, e c'è stata un'epoca in cui non esistevano così tanti featuring in realtà. Poi a un certo punto è arrivato Pitbull sulla scena e dopo un po' anche artisti comunque di grande peso, grande calibro, hanno iniziato a fare tutti dei featuring e con chi? Con Pitbull, che era diventato un po' l'artista del momento. 23:38, siete sempre qui su Radio Z con Alex Morelli, sono io che ho il compito di portarvi fino alla mezzanotte, e c'è la radiovisione ad accompagnarci in tutto questo. 266 digitale terrestre, arriva 22 Simba.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

casa che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22 Simba e la sua Ne vale la pena è un'altra di quelle canzoni particolarmente sentite, e anche lì dove, insomma, anche questa espressione quanto può essere efficace, no? Il ne vale la pena, e al prezzo, diciamo così, di un qualcosa da pagare, magari un po' rognoso, però hai un grandissimo guadagno. Ora Ariana Grande, Pearl.

Franco 26 featuring con Ele a 23:48, il fattore Z ancora per un po'. Voi che avete sempre il nostro canale preferenziale, il 335 30 10 25, che ci permette anche di introdurci noi nella vita di ognuno di voi. Gabriele, ciao Alex, entro nella categoria di gente che lavora quando gli altri si divertono, giorno libero il martedì e il mercoledì, quindi voleva informarci di questo. Ragazzi, abbracciamo quindi tutta questa categoria molto molto estesa. Ora, Cat's Eye, questa è Animal.

You move like an animal. Le Cat's Eye su Radio Z e Animal, là dove quella parte selvaggia viene invitata a uscire, diciamo così, un po' per l'immagine anche un po' così iconica, no? Dell'essere un po' selvaggi, poi dall'altra volta viene invitata proprio a uscire anche dal locale, è il caso.

0: Musica leggerissima con Colapesce di Martino alle 23.59 con il nostro Fattore Z che arriva alla fine. Siamo arrivati alla fine anche del venerdì, quindi ormai molti immersi ufficialmente nel weekend, ben oltre il collo, devo dire, completamente in apnea, mettiamola così. Rimanete connessi ovviamente anche con la radiovisione, con la nostra app RTL 102.5 Play e rimanete su Radio Z. Anche domani, ragazzi, noi ci risentiamo domani alle 23. È tutto da Alex Morelli. Buonanotte.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

andavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te.

hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.